State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

Ultimo scampolo d'estate, infatti qui a Milano sta piovendo, evviva! Sta piovendo, sono 2-3 giorni almeno un po' più freschi. E effettivamente oggi 18 settembre, venerdì, quando sono le 4:31 e 56 secondi, siamo all'ultima puntata dell'estate, perché poi 19:20, il 21 sarà già autunno, ragazzi. Bene, bene, bene, buongiorno a tutti quanti voi, buongiorno, buongiorno, buongiorno. E che dire? Dobbiamo dire buongiorno, diciamo buongiorno. Diciamo buongiorno e siamo sempre qui con voi dal lunedì al venerdì dalle 4:30 alle 7. Anche oggi avremo le nostre rubriche e partiremo con il saluto delle radio, naturalmente, che avviene sempre verso quest'ora. E poi avremo Marco, avremo altre situazioni. Allora andiamo a preparare il saluto delle radio.

0: E arriva così il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: E siamo sempre in diretta 320 1978 490 4:39 58 secondi, quindi 4:40. Andiamo con Marco, sentiamo cosa ci dice Marco stamattina.
1: Tanti auguri a due grandi cantanti italiani, tanti auguri a Gabriella Ferri, tanti auguri a Marco Masini da Marco Roma, tanti auguri a voi. Buongiorno a voi, che vi parlo da qualsiasi parte dove state. Buongiorno a voi, buongiorno. Vi dedico il mio amore. Buongiorno a voi, da Marco Roma.
0: E allora facciamo anche i nostri saluti del mattino. Salutiamo la nostra amica Celeste che si è svegliata alle 4:22. Salutiamo Ernesto, salutiamo ATM, Trenord, Be My Eyes, le ricercatrici volontari della Croce Amica Caserta. E ancora salutiamo il nostro amico Francesco che non c'è più però.

0: Aggiungo cosa?
1: Ah, oggi aggiungiamo. Allora,
0: sì, già telefonato, già svegliato.
1: Eccoci qua.
0: Ti do la prenotazione? Sì, ecco, scusa. Ok. La targa c'era.
1: C'era la targa, ABCDFG.
2: Che macchina è? Dimmi un po'. Che modello? Sali uno. Bianchi.
1: Qua si parla di macchine stamattina.
2: 672 GB, due persone, ritornate il 20 da...
1: Ah, qua stanno facendo le prime...
2: Dove andate?
0: È una sorpresa.
2: Ah, ok, a posto, a posto.
0: Non posso.
1: Ma... ma questa telefonata...
2: No, è uguale, c'è problema. Però può leggere il fogliettino, non vale. Fino alla fine,
0: sì,
2: questa è la ricevuta per il ritiro dell'auto al tuo rientro.
0: Grazie.
2: Ciao,
0: ciao, grazie.
1: Ma cos'è questa sorpresa di stamattina, Marco?
0: Ok.
1: Beh,
0: scusa, così, perdonatemi perché sto all'aeroporto di Fiumicino.
1: Ah, ecco.
0: Ho fatto una sorpresa a Giovanna. E quindi sì, io l'ho mantenuto fino a mo', infatti lì mi ha chiesto dove vado e non glielo potevo dire, ho lasciato la macchina a Giuliano. Infatti.
1: Bene, allora è una sorpresa con il giallo quella di stamattina.
0: Sì, ok, aspettiamo, ok, mettiamo qua, ok.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno Damiano dal Vaticano.
3: No, oggi è Damiano dal divano.
1: Vabbè, sempre dal divano, sempre con la protezione del Vaticano.
3: Buongiorno Giuseppe.
1: Buongiorno caro.
0: Io un po' sono.
1: C'è anche Eleonora?
3: Sì, sta accanto a me.
1: Sta dormendo però.
3: No, è sveglia.
1: È sveglia anche lei. Ah, buongiorno, siete tutti svegli stamattina,
0: Ah, eccolo, sì. Sì, devo fare intervista, ecco.
1: C'è Marco che
0: parlavo senza.
1: C'è Marco che e stamattina
0: no, io praticamente sì, oggi sono un po' assente. Damiano, sto all'aeroporto di Fiumicino.
1: Ecco, sta al piccolo aeroporto di Fiumicino, non sta quindi a Pontina.
0: Piccolo, il più grosso del mondo. Oggi non vado al lavoro.
1: Ah, quindi oggi niente. Quindi, a che ora parte il tuo aereo?
0: Parte intorno alle 8.
3: Ah, ma perché devi partire?
0: Parto con Giovanna, gli ho fatto la sorpresa, e sta fianco a me, comunque vi ascolta.
4: Buongiorno
1: per la partenza. Bene.
4: Buongiorno.
0: Hai visto, è tornato Damiano?
1: Hai visto? È una cosa stranissima. Ma quindi non si sa dove si va?
0: No,
4: sorpresa.
1: Non lo
4: sai? Cioè, lui lo sa, io no.
1: Ma, e allora noi lo sapremo lunedì poi? O quando lo sapremo?
0: No, anche sì, lunedì o anche domani stasera, se volete.
1: Vabbè.
0: No, perché lì al parcheggio, il signore che lavora al parcheggio mi ha chiesto... dove scrivo la
4: RI? Dove
0: arrivate? Io ho fatto, non posso dirlo.
1: Ah, ecco, quindi è stata questa. Bene, allora sono le 4:45 e 35 secondi.
0: Se vi qua ce lo dico,
1: ecco.
0: Io così.
3: Okay. Ma la canzone è
0: già. La canzone la mia, la vuoi scegliere, ma ho un testo. Vabbè, dai, scegli tu oggi stamattina, dai. Perché tocca fare l'indovinello a Giuseppe.
1: Allora, la canzone la sceglie Damiano, vediamo, dai.
0: Senza dire il cantante, però. Un po' difficile, però, da Giuseppe.
1: Un titolo.
3: Non so capace gli indovinelli. Cioè, nel senso, la canzone ce l'ho in testa.
1: Ah, non sai il titolo, però.
3: Allora sotto. No, il titolo sì.
1: Se sai il titolo, vabbè, basta, no? Sono io che poi devo andare a indovinare.
3: Il titolo. Se ti dico la canzone è facile.
0: E allora cambiamo titolo, scusa.
3: Anche un figlio.

0: che canta come lui.
1: Ah, ho capito, dai, vabbè, è facile allora, già ho capito. E qua parliamo della famiglia d'Alessio, qua parliamo.
0: No, è spagnolo.
2: È spagnolo.
1: Ah, Iglesias. Iglesias.
0: Bravo.
3: E allora sarà sicuramente la valigia sul letto, quella di lungo viaggio. Se mi lasci non vale?
0: Bravissimo, io dico a mia nonna che non c'è sta più.
3: Vabbè,
0: oggi era innamorata di Iuri.
3: Va bene, allora noi avremo il collegamento alle 6:50 ancora, oppure sarà troppo tardi, mi sa.
1: C'è una vita con noi. Sì, sì, possiamo aprirlo, certo, io sto all'aeroporto. L'aereo mio parte per le 8, quindi.
3: Sì, ancora
1: non c'è problema.
3: Magari
1: non
3: sarete, c'è problema. Sarete magari ancora in aeroporto. Oh, sì. Bene, ragazzi. Allora, la valigia sul letto, quello di un lungo viaggio. E il brano che manderemo adesso. Se mi lasci non vale. E beh, voi rimanete in contatto tra di voi. Poi noi ci sentiremo più tardi, va bene?
0: Va benissimo.
3: Allora, grazie. Se mi lasci non vale, Julio Iglesias. Ciao, ragazzi, a dopo.
1: Ciao, a dopo.
3: Ciao, ciao. Let's not fight.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo qui a Via Vivaio 7, dove c'è il dialogo nel buio, dove abbiamo dei ragazzi che si presentano. Allora diamo il microfono al primo, che gli diamo il buongiorno. Buongiorno a
2: Marta,
1: allora presenta i tuoi amici di classe, passagli loro il microfono, che danno il loro nome. Marta.
3: Io sono Carlo.
1: Carlo.
4: Io sono Federico.
1: Federico.
5: Io sono Giacomo.
1: Io Giacomo.
6: Io sono Beatrice.
1: Beatrice. Martina.
7: Io sono Martina.
8: E io sono Namal.
1: E io sono Namal. Allora, la domanda che facciamo a tutti quanti voi è la stessa, che in genere facciamo, ogni tanto cambiamo. Secondo voi il momento più antipatico di questo viaggio al buio che dura un'ora, qual è?
2: È stato quando siamo andati nella città.
1: Dici sempre il tuo nome.
2: Prima Marta.
1: Marta, perché gli ascoltatori non si ricordano. Poi, quindi, quando sei andata nella città? Vediamo qualcun altro?
3: Per me, quando siamo stati sul ponte, che si è mosso. Sono Carlo.
1: Carlo, perfetto.
4: Io Federico, e anche per me nella città.
1: Nella città. Poi.
6: Io sono Beatrice, anche per me nella città, perché comunque mettersi nei panni della persona non vedente
1: e
6: pensare a quella situazione.
1: Certo.
6: Un po' avanti, complicato.
5: Avanti. Io sono Giacomo, e sì, anche a me nella città.
1: Nella città è il momento più dolente. Poi?
7: Io sono Martina, anche a me nella città.
1: Ancora avanti?
8: Io sono Emale, anche per me la città.
1: Anche per te la città. Avete detto tutta la vostra l'opinione. Adesso vi faccio una domanda io. Secondo voi il non vedente, dove c'è molto spazio, si trova a proprio agio, oppure si trova meglio dove c'è poco spazio, dove si può orientare meglio? Si trova meglio negli spazi enormi o no?
2: Allora, secondo me, Marta, si trova meglio negli spazi più piccoli,
1: sì,
2: perché comunque c'è meno spazio, quindi
1: percepisce gli ostacoli.
2: Percepisce meglio.
1: Secondo voi il muro è importante per un non vedente?
2: Molto sì.
1: Perché il non vedente segue i muri col bastone, e soprattutto se ci parcheggiano i monopattini, biciclette e motorini, noi non vedenti abbiamo grosse difficoltà. E un'altra domanda che voglio farvi è la seguente: secondo voi i non vedenti sono uguali agli altri?
4: Federico?
1: Sì.
4: Allora, secondo me no,
1: sì,
4: però solo in senso del vedere, perché comunque siamo tutti uguali alla fine, non c'è distinzione.
1: Però secondo te nella vita sociale, dobbiamo parlare da uomo a uomo in questo caso, hanno qualche svantaggio in più, no?
4: No, perché alla fine è solo la visione che... cioè, nel senso, non sei diverso da me, anche
1: quello
4: se
1: sicuro.
4: Hai una disabilità della visione.
1: Ecco, però lo diciamo sinceramente. Io quando ero ragazzino, alla vostra età, terza media, innamoramenti, altre cose, mi ricordo che tutte le mie amiche che mi si innamoravano, dicevano: ma sì, ma tu sei bravo, sei carino, però possiamo essere amici. Quindi dobbiamo anche certe volte essere realisti. Non lo diciamo semplicemente perché è la realtà certe volte. Poi effettivamente capita anche che ci sono tanti non vedenti che sono sposati, anch'io sono stato sposato, eccetera eccetera, però in realtà un po' di svantaggio c'è, e questo bisogna dirlo e ammetterlo. Io sono il primo ad ammetterlo, che abbiamo degli svantaggi rispetto alle altre persone, come rispetto a altre disabilità. Allora, avete qualche altra domanda da fare sulla disabilità, ragazzi? No, avete tutto chiaro, quindi gli spazi. Bene, allora io a questo punto direi che vorrei che tornaste al dialogo nel buio, anche perché il vostro accompagnatore Giuseppe è un pianista, anche io sono un pianista, ogni tanto facciamo il piano bar di sera verso le 18, magari negli anni prossimi ci beviamo un caffè insieme suonando, e al 3-2-1 vi dirò viva, dite tutti insieme viva dialogo nel buio. Allora 3-2-1
9: viva dialogo nel buio!
1: Grazie, alle prossime, ragazzi.
4: Grazie.
10: Tenero, bara bonzi bonzi bo, alle falde del chi di mangiare.

0: trovati, cari amici e cari amiche. Spazi, il format radiofonico prodotto da Magia Radio Production e condotto da sottoscritto Max Mollica e da Dino Super di Gemmano, maestra alla regia del nostro Charlie Ballabio. Allora, staff tecnico completo come sempre e prontissimi per questo nuovo appuntamento molto ma molto interessante. Vi ricordo la nostra mail, che è magillaradioproduction@gmail.com. Potete scrivere come e quando volete. Siamo presenti anche sulle varie pagine social, dove naturalmente sapete meglio di me, basta andare a cliccare sul like e farete parte integrante della nostra combriccola. Oggi abbiamo con noi in diretta telefonica un'artista tutto tondo, molto brava, una cantautrice. Abbiamo in diretta con noi Morena Contini.
1: Ciao ragazzi, ciao Max, ciao Dino, ciao a tutti i radioascoltatori.
2: Allora Morena, i nostri amici radioascoltatori vogliono saperne di più di te. Raccontaci, quali sono stati i tuoi primi passi nel campo della musica?
1: Allora, i primi passi come tutti quanti i sognatori, come tutte le persone che fanno musica, penso che partano tutti da piccolissimi, no? Quando sentono musiche che li catturano. Io avevo la mia mamma e mio papà, che tuttora sono vivi, per fortuna, però mi cantavano sempre, loro cantavano tantissimo, cantavano in coppia e ovviamente c'erano due voci molto contrastanti che però facevano un'armonia perfetta. E da lì per me è nata la musica, è nata la voglia di essere rapita in questo mondo. Poi diciamo l'ho un po' accantonata questa cosa, perché sono successe tante cose nella mia vita, e ci sono stati tre figli, un matrimonio che tuttora dura e no, rido perché vabbè, è una cosa un po' particolare. No, oggigiorno insomma diventa una cosa così, niente. E poi quando i ragazzi sono diventati grandi ho detto bene, adesso inizio a fare la cantante. E ovviamente nel cassetto avevo tante cose scritte, tante emozioni, tante parole, tanti colori da dover tirare fuori, e sono nate le mie canzoni. Quindi io parto

0: gustoso, menta nell'aria.
1: Sì, allora, menta nell'aria è un sogno di una terra lontana, il sogno di molti, no? Di voler andare al caldo, ai tropici. E io in questo sogno arrivo a Cuba e vengo rapita da un amore travolgente e appunto nei ritmi di una salsa, così l'aroma della menta e quindi, no, del tipico rum, di questi sigari che vengono bagnati nel rum per profumare appunto l'essenza, mi danno l'ispirazione per questa canzone, e quindi godetevi Menta nell'aria.

0: novità. E bentornati qui su Spazi con Max Mollica e Dino Super di Gemmano. Oggi nostra ospite è Morena Contini. Tra qualche minuto, al termine di questa intervista, ascolteremo il suo nuovo brano dal titolo Canta la tua canzone. Morena, ce ne vuoi parlare?
1: Questo, nonostante il ritmo, che ho voluto scegliere proprio un ritmo un po' più incalzante, più rock, diciamo, parla di me. E forse è la mia parte rock questa, è un'introspezione, io parlo a me e gli chiedo al mio io, esci fuori, fatti sentire, fammi avere le emozioni attraverso la tua voce, attraverso la canzone. E questo è quello che auguro, insomma, a tutte le persone che vogliono veramente dire qualcosa e magari non riescono perché sono timide o perché hanno un forte, diciamo, io che li tiene legati all'interno, e invece devono tirare fuori tutte le emozioni e lasciarle vibrare nell'aria.
2: Sappiamo che hai dei progetti importanti in corso.
1: Allora sì, io ho tanti progetti, sono una persona, insomma, che nonostante magari emotivamente sembro molto esuberante, però sono molto introspettiva e quindi adoro scrivere proprio per quello. Quindi ho due bei progetti, uno con un gruppo di Roma e un altro invece con un gruppo misto, quindi i musicisti sono tra Abruzzo, uno di Campobasso e io che abito ad Ascoli e sono un'emiliana, quindi diciamo che copriamo il centro Italia. E niente, poi invece ho un duo acoustic, quindi chitarra e voce, con il quale facciamo serate live e si chiama appunto Due Acoustic. Facciamo ovviamente brani conosciutissimi e in più ci metto dentro qualche mia canzone, perché mi piace sempre far sentire al pubblico anche quello che io posso dire.
0: Grazie Morena, siamo ormai agli sgoccioli di questo appuntamento di Spazi. Vi ricordo che per chi volesse scriverci può utilizzare l'indirizzo di posta elettronica magillaradioproduction@gmail.com. Inoltre ricordatevi sempre dei nostri social, cercate la pagina Spazi. Come al solito passiamo la linea al nostro ospite per i saluti finali e la presentazione del brano.
1: Grazie a tutti, ciao Dino e ciao Max, grazie ai radioascoltatori e mi raccomando, se volete mi potete trovare su Facebook, sulla pagina di Morena Contini, e vi lascio con la mia canzone, Canta la tua canzone.

0: Ed eccoci qua in questo ultimo giorno d'estate, eccoci qua.
1: Buongiorno, buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e benvenuti
0: all'ultimo giorno d'estate.
1: Siamo già tutti svegli, già tutti operativi, già tutti pronti per questo ultimo weekend
0: d'estate.
1: D'estate, esatto.
0: Il capitano è al timone?
1: Eccolo.
0: Non c'è il timone.
1: Dove sei? Sta dormendo, il capitano sta dormendo. Siamo in alto mare. Siamo persi.
0: Siamo
2: col pilota automatico.
0: Però vibra un po' la tua voce, capitano.
2: Il giro pilota.
0: Mentre la Gina arriva proprio bene, bene, lei arriva un po'.
2: Gina è una cantante, è una tenora.
1: Una tenora anche no, sono una donna, quindi sono un soprano, capitano.
2: Un soprano. Sta sopra, insomma.
0: È di sopra, sì, lei è sopra.
2: Secondo piano.
0: La mettiamo al secondo piano?
1: No, io preferisco stare a piano terra. Sempre pronta per uscire, per essere fuori.
0: Però vedi, al piano terra, se vengono le piogge intense,
1: io abito in collina, scivola lo stesso. No, sto scherzando, non è vero, non abito in collina. Però abito in una parte alta del paese, quindi anche se piove c'è il giardino, mi piace stare a piano terra, è bellissimo d'estate, si sta bene.
2: Abita in una torre, Giuseppe.
0: Una torre, la torre di Raperonzo.
2: Che facciamo? Facciamo la Rocco.
0: Facciamo, giochiamo a scacchi.
2: Ci prendiamo la torre.
0: La torre quando fa la Rocco si sposta di due passi.
1: Allora, siamo a fine estate, ci ascoltiamo, visto che tra l'altro è anche un vino pugliese ed è un gruppo rigide pugliese, ci ascoltiamo Estate di Negramaro.
0: Estate Negramaro.
1: Dai, ci sta, su, abbiamo detto che oggi è l'ultimo giorno d'estate.
2: Siamo all'estero.
0: Beh, io non me l'ha mandato. Non me l'ha
1: mandato. Cos'è?
0: M'ha mandato.
1: E cambia.
0: E ho detto.
2: Ha messo la canzone dello Zecchino d'Oro.
1: Dopo la mettiamo la mia dopo estate, dello Zecchino d'Oro. Adesso mettiamo prima estate.
0: Stamattina se me la manda quest'estate. Vediamo se la manda. Eccola, sì, l'ha mandata stamattina.
1: Eccola.
0: Estate.

0: E invece vorrei non finire mai, insomma, quest'estanno, in quest'anno veramente volevamo che l'estate finisse presto, perché era
1: Invece
0: troppo.
1: mi sa tanto che lo speriamo tutti quest'anno.
0: Quest'anno,
1: E comincia veramente ad esasperare questo caldo.
0: anche se
1: Vabbè, oddio, un
0: ricordi.
1: po' adesso si respira, dai, la sera adesso almeno da noi è cambiata, però durante il giorno andare a scuola, lavorare, si sente ancora tutto il peso.
0: Beh, diciamo che
1: Da
0: almeno in questi ultimi giorni. Ma capitano che.
1: noi, adesso lì a Milano sicuramente farà più fresco, ma qui
0: Sì.
1: da
0: Che
1: noi è ancora molto caldo.
0: ha fatto la Juventus ieri sera? Che io non ho sentito la partita perché mi
1: No,
0: sono. Ha
1: neanche io.
0: vinto 5-0, 5-0.
1: 5-0.
0: Ah, vedi che bello.
1: Ma quella è una squadra che era decima nel loro campionato olandese.
0: Vabbè, però fa
1: Però,
0: presupporre almeno.
1: diciamo, dà fiducia a chi fa i Vabbè, gol, danno una fiducia. partita facile allora.
0: Bene,
1: Sì.
0: allora, com'era la storia del brano? Casca la terra?
1: Casca la terra,
0: Gira la
1: tutti su
0: terra,
1: per
0: la mia
1: terra. canzone per bambini, ma sì, era bellissima, bellissima. Maria
0: Io
1: Vittoria
0: gira
1: che la canta è
0: tondo,
1: una
0: casca al
1: bambina
0: mondo.
1: meravigliosa. La saluto con tantissimo affetto perché lei è così genuina, fresca, umile, semplice e quindi era, cioè, boh, forse questa cosa, questa ispirazione me l'ha fatta venire proprio lei osservandola. Non poteva cantarla un'altra persona se non lei.
0: Allora, come dobbiamo cercarla?
1: Gira la terra.
0: E secondo te esce già così oppure dovrebbe scrivere il nome
1: Sì,
0: Gina?
1: dovrebbe uscire. Prova a mettere anche Gina Valmieri. Gira la terra, Gina.
0: No, perché con Gira la
1: Scusate,
0: terra
1: prova a
0: sembra.
1: girare. Gira tu, quella.
0: Giro la terra.
1: Gira tu, gira tu, gira tu. Gira tondo.
0: Allora, vediamo con Gina. Con Gina la terra. Ho detto Gina la terra, no? Vabbè.
1: Gina gira.
0: Ecco,
1: Gigi.
0: con gira la terra ci dà. Vediamo un po'. No, ci dà.
1: Gira la terra, non gira la testa.
0: Ma. Lui me
1: Oh,
0: l'ha.
1: già adesso un'altra canzone.
0: Ah, te l'ha dato subito.
1: Eccola. Aio, aio. Senti quanto è carina, capitano.
0: Ha scritto pure novità. Vabbè, allora,
1: Eh sì.
0: gira la terra.

0: Oh, una bella R moscia c'ha la bambina.
1: Poverina, no, non ha la R moscia, ma Vittoria porta un apparecchietto fisso ai denti che non poteva togliersi per incidere, ah. E quindi ovviamente influisce un pochino sulla pronuncia del testo, ma ragazzi, cioè, è così genuino per quell'età, cioè, insomma, è una cosa così frequente che ho preferito, quindi, insomma, che diventasse anche caratterizzante nel brano.
2: Quindi, praticamente alla francese.
0: Alla francese.
1: Esatto, esatto. Abbiamo girato un micro reel, un piccolo reel dove insomma proprio lei poi insomma lei interpreta la canzone, poi a un certo punto quando gira la testa comincia a girare anche lei, no? Che alla fine finisce quasi per svenire, no? È entrata nella cosa in maniera veramente genuina, bella, bella, bella. Le mando un bacio grande, grande, grande. Un saluto anche agli altri ragazzi che le hanno aiutata nelle parti corali e saluto anche il mio amico arrangiatore chitarrista bravissimo Luigi Pistillo, ne approfitto.
0: Ecco qua.
1: Bravi, perfetto. Bravi tutti, una gran bella squadra.
0: Ecco qua. Bacio. E allora così è l'ultimo giorno d'estate, poi arriverà st'autunno. Che secondo alcuni non sarà poi tanto freddo l'autunno.
1: Beh, io se ancora qualche giorno fa caldo, insomma, che non c'è vento, così un'altra puntatina alle Isole Tremiti me la farò ancora ad ottobre, perché insomma diciamo che qualche giornata ancora calda. Io mi sono sposata nel 1996 e il 12 di ottobre, quindi era il 12 di ottobre, c'era caldo esattamente come adesso, talmente tanto caldo che il pomeriggio andavamo a fare le foto sul mare, quindi diciamo che è uno standard abbastanza ancora presente. Quando è nata mia figlia, che è nata anche lei, una coincidenza pazzesca, il 12 ottobre di 7 anni dopo, fu l'estate del 2003, io non so quanti di voi se la ricordano, ma fu veramente l'estate più calda del millennio, io non me lo dimenticherò mai,
0: sì,
1: anche perché ero incinta, fu un'estate terribile dal 15 di maggio al giorno che è nata mia figlia, cioè il 12 ottobre, la temperatura non è scesa, ha oscillato tra i 37 e i 45 gradi,
0: però
1: tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni.
0: Quindi secondo te quest'anno è stato più fresco?
1: Secondo me è meno caldo del 2003, per me resta ancora quella l'estate più calda degli ultimi, a meno che io ricordi, sicuramente è stata un'estate calda, ma secondo me diciamo più che altro è stato un po' più lungo il caldo, no? Perché si è trascinato anche a settembre eccetera, però io mi ricordo estati, cioè ho dei ricordi di estate più calde sicuramente.
0: Secondo gli esperti invece è stata questa, l'estate più calda che sarà la più fresca dei prossimi anni.
1: A posto, allora insomma possiamo. Senti, io il ricordo a pelle è questo qua, io mi ricordo proprio che guardavo le temperature, che mi segnavo i gradi, insomma, perché ero incinta, quindi avevo questa premura. Per me quell'estate lì fu più calda di questa. Però insomma, se l'andazzo è questo, diciamo che se non è questo, magari sarà il prossimo, sarà la prossima,
0: vedremo.
1: A quanto pare.
0: Adesso quindi
2: andate tutti quanti all'equatore, vedete che fresco che c'è.
0: All'equatore c'è fresco.
2: Sì, sì. No, vi lamentate, fa caldo, sì, ma quando andavi in Africa, altro che caldo.
1: Mamma mia.
2: Là non lo potevi dire caldo, là ti squagliavi e basta.
0: Là ci sono i 50 gradi del giorno.
2: Non tenevi neanche la forza di dire ma fa caldo.
0: E quindi sì, però l'equatore il caldo c'è dalle 6 di mattina alle 6 di sera, non...
1: No. È divisa a metà giornata, esatto.
2: È come casa tu fa sempre caldo.
1: Perché fa sempre caldo a casa tua?
2: Vicenza, la casa di Giuseppe sta su un confine equatoriale.
0: Sì, vabbè, è sull'equatore, fa sempre caldo. No, d'estate fa caldo e d'inverno fa freddo.
2: È il luogo preferito della malaria, ci sono tutte le zanzare del mondo, si concentrano nel giardino di Giuseppe.
0: Mamma mia, questa
1: è una canzone che si chiamava così, che andava di moda, aspetta, forse era
2: internazionali, come si chiama?
1: Dei Toto, fanno, può essere?
2: Fanno i raduni.
1: Però non me la ricordo, non mi ricordo com'è.
0: Quale? Quella del...
1: Quella di Toto. Mi ricordo che c'era una canzone che andava molto di tendenza quando ero ragazzina.
0: Sì.
1: Che si chiamava Africa.
0: Africa, sì, sì, di Toto.
2: Africa per sempre.
0: Sì, sì, c'è. Vediamo se la troviamo.
1: Vediamo se c'è. Abbiamo detto di rispondere a un po' di canzoni anche vintage. No?
0: Eh sì, ho visto che... Allora... Allora, Toto...
2: Toto Calcio.
0: No, Toto Africa.
2: Toto Africa.
1: Vediamo se ce la trova.
0: Eccolo qua. Lo facciamo partire subito.

0: 5:36 e qualche secondo e abbiamo ascoltato Africa dei Toto, ma ci sono anche altri brani.
1: Sì, quanti ricordi della mia adolescenza. Beh, ogni tanto questi tuffi nel passato sono belli.
0: Certo.
2: Sì, andiamo in apnea!
0: Sì, andiamo in apnea. Andiamo in apnea, andiamo sott'acqua.
2: Andiamo sott'acqua nei nostri ricordi sommersi dalla catasta dei nostri anni. Ma perché è così bello? Io certe volte mi trovo bello che uno cresce perché si sente più sicuro, si sente più, come lo dire, ha un bagaglio di esperienza maggiore a disposizione, no?
0: Beh, certo, quando uno cresce una cosa è essere bambino.
2: No, ma noi non, invecchiamo, noi ci alziamo di livello.
1: In realtà in vecchiaia ci si abbassa di livello, dicono tutti che si diventa più piccoli, più bassi. Quindi
2: a me mi dite, ma che fai, cresci sempre tu? 1,90, ma cresci sempre tu, ma
0: come? Beh, quando avrai 120 anni scenderai di qualche centimetro.
1: Per forza.
2: Tu hai 120 anni, che è Mosè? Io morirò secondo me a 88 anni.
1: Si a 88 anni, beh. Una buona età.
2: Ma quando poi faccio il fantasmino, è più bello il fantasmino.
1: Ma no, ma gli anni, se ben portati, in vecchiaia ci si gode di tante cose. Io domenica andrò a un compleanno di un mio amico che compie 90 anni, di un signore che compie 90 anni, che è una persona, guarda,
0: giovanissima
1: in tutti i sensi proprio. Cioè, conosco tanti giovani che non hanno la testa e la mentalità di questo signore che io adoro. Appassionato di arte, di musica, di tutto, un giocherellone. E si cura tantissimo il suo aspetto, ci tiene tantissimo, quindi l'età è assolutamente relativa,
0: come diceva Cinquetti, non ho l'età.
1: Guarda che poi a scuola questa cosa la vedo ancora di più. Il mio lavoro mi fa osservare molto questi aspetti. Io vedo tantissimi giovani molto vecchi dentro e invece tantissimi colleghi, anche adulti, che giocano come bambini con i ragazzi, quindi è tutto molto soggettivo e tutto dipende molto dal carattere, dipende da come si sceglie di vivere. Secondo me, insomma, è un discorso infinito questo sugli anni.
0: Gli anni
2: dipende dalla filosofia che uno sposa,
1: certo, certo. Per questo
2: tu cosa sposi, Giuseppe? Tu cosa sposi?
0: Io la filosofia non mi piace come sposa.
2: Non ti piace? Peppe ci piace un filosofo.
1: E invece no. fa tanto.
0: No, scherzi.
2: Ma sì, a una certa età bisogna mollare il freno, bisogna essere più. Io dico.
1: Ma sì, bisogna godersi la vita, le cose belle.
2: E impermeabile.
1: E poi uno sono d'accordo.
2: Uno deve essere sempre un interesse, un hobby, come volete chiamare voi. Ma ci resta sempre un interesse, che quando ti alzi la mattina devi avere sempre qualcosa che ti passa per la testa, diciamo.
0: Certo.
2: Non devi avere vuoti nella testa.
0: No, i vuoti no.
1: Devi essere sempre impegnato, sempre proiettato, ti devi svegliare tutte le mattine con una piccola motivazione. Anche piccola, ma devi averla, te la devi cercare, la devi costruire, insomma. La vita è una cosa preziosa. Non siete d'accordo?
0: Sì, d'accordo, d'accordissimo. Ogni giorno bisogna...
2: la vita è 95.
0: la vita è 105, mi pare.
1: Giuseppe, mi sa che è venuto fuori un, non so se l'ho solo letto, come, però visto che c'erano dei commenti e mi sono un po' incuriosita perché non tutti erano positivi, sono curiosa di ascoltare se c'è già disponibile sulle piattaforme la versione di Mina,
0: sì,
1: di Pino Daniele, di Vento di Passione.
0: Sì, mi pare di sì. Allora aspetta,
1: prova a cercare un po'.

0: Eccolo.
1: Allora, io lo.
0: Nuova uscita, vediamo se ce la manda subito.
1: Non
0: ce la manda subito, aspetta un attimo.
1: Manda.
0: Perché non ce la. Fly, ecco il suo. Ce la mando. Vuole il play.

0: Vento di passione, che poi
1: interpretazione molto discutibile, capisco la querella.
0: Sì. Che poi era pure una telenovela, mi pare, Vento di passione, no?
1: Ma questo non... Sì, forse c'è ragione. Sì.
0: Tanti e tanti anni.
1: Sì, bravo. Tantissimi anni fa, vero?
0: Però non so.
1: Ricorda anche a me qualcosa.
0: Se la sigla fosse di Pino Daniele, però il brano è questo. Beh, l'abbiamo ascoltato.
1: Non discutiamo, va. No, va. Lasciamo correre, ognuno si fa la sua idea. Perché insomma Mina può essere un gigante, però insomma poi l'interpretazione è sempre una questione di gusto, quindi io poi da cantautrice ovviamente darei una flesciata a favore di chi scrive i brani, e quindi insomma diventa meglio ascoltare qualcos'altro.
0: Bene, da te il B&B è pieno oggi o è vuoto?
1: No, il mio domani ho gli ultimi ospiti, domani, e poi chiudo per insomma ritinteggiare un po', per fare un po' di cose, e poi riaprirò in primavera. Io apro solo d'estate, lo sai.

0: no, perché poi d'inverno vado a scuola, quindi e quindi abbiamo gli ultimi ospiti domani sera e poi se ne parla a mare, aprile, insomma, quando riapriamo ad
1: Eh
0: aprile.
1: sì, quando
0: Poi mi
1: ritorna
0: dedico,
1: la primavera.
0: sì, poi mi ridedico alla scuola,
1: A
0: cioè, sto
1: Pasqua.
0: lavorando al mio nuovo disco. Ho bisogno di tempo per buttare giù tutto quello che mi frulla nella testa in questi giorni, in questi tempi. Adesso vabbè, uscirà il mio singolo nuovo, se tutto va bene, a fine ottobre, Marie, che uscirà tra l'altro in due lingue, in italiano e in francese, quindi andrà anche un po' sul mercato francese.
1: Quindi questo intermezzo di Gira la Terra è stato un intermezzo così,
0: Sì, no,
1: ecco.
0: perché mi sto dedicando anche alla produzione di canzoni per bambini, è stato il primo singolo di una serie che verranno fuori anche nei prossimi tempi, quindi mi affascina tantissimo questa cosa, perché poi quando cerco canzoni da far cantare ragazze e bambini faccio sempre difficoltà, perché ci sono solo quelle dello Zecchino d'Oro, insomma poca roba disponibile,
1: Ah, tu hai voluto
0: ben
1: fare.
0: arrangiata. E allora, insomma, ho detto, ma sì, vado ad impinguare anche io un po' questo ambito,
1: Questo
0: perché è bello, insomma, è bello
1: certo
0: far cantare i bambini, sono belle esperienze.
1: certo
0: Avremo il
1: E
0: nuovo
1: quindi
0: Scott
1: ad
0: Capito come
1: ottobre, fine
0: fa?
1: ottobre, massimo prima settimana di novembre uscirà il mio nuovo singolo e poi lavorerò a tempo pieno per il disco, per l'LP che vorrei far uscire nel 2027. Quindi Il capitano si
0: tornerò
1: guarda
0: a
1: il
0: Napoli ad
1: coccodrillo come fa?
0: incidere, sempre live, come l'altro, come Luce
1: Nuova
0: attraverso, però
1: canzone.
0: insomma abbiamo dei brani nuovi bellissimi che insomma hanno bisogno adesso di tempo per essere. Sono già tutti pianificati, però insomma devo ovviamente decidere gli arrangiamenti.
1: Ecco, vabbè, man mano poi si farà.
0: Sì,
1: Marì,
0: è quello il bello.
1: arrangiamoci! Arrangiamoci tutti!
0: Comunque,
1: Allora. Non paghiamo il bollo, Ale! Peppe non pagherà il bollo! Quest'anno Peppe non pagherà il bollo! Il capitano non pagherà il bollo! Cosa? Bollate! Andiamo tutti a bollate! Non l'abbiamo mai pagato noi il bollo, vabbè comunque. Gina c'ha la macchina che paga il bollo? Sopra il...
0: Io sì, io la pago comunque, io pago sempre tutto, sono sempre sfigata perché in tutte le situazioni supero sempre,
1: macchina
0: devo
1: grossa,
0: pagarmi
1: ciao.
0: sempre tutto, insomma, e
1: Vabbè. Allora,
0: vabbè.
1: c'è...
0: Tieni qualche cavallo, libera qualche cavallo.
1: Togli qualche cavallo e vedi che lo paghi tu,
0: Esatto, devo
1: eh?
0: ammazzarne qualcuno.
1: Ammazza i cavalli della macchina.
0: Li mangiamo, li facciamo alla griglia i cavalli.
1: Allora, un brano e poi avremo l'ora tripla stamattina. Perché sta...
0: Oh. Ma l'hai
1: mettiamo un
0: già
1: brano.
0: scelto?
1: No, non ho scelto io ancora.
0: Ah, non l'hai già
1: Non ho
0: scelto.
1: scelto.
0: Allora,
1: Giuseppe è un leone, non sceglie.
0: no, se vuoi scegli. Mettiamo un brano sempre un po' retro. Raff, un brano che mi viene in mente e che si ascoltava molto quando ero ragazzina era Inevitabile Follia. Vediamo se c'è.
1: Sì che c'è. Inevitabile follia.
0: È quella di non pagare il bollo solo per il 2027. Era un'evitabile follia.
1: Sì.
0: Evitabile perché, insomma, che sia una bella mossa di campagna elettorale l'hanno capito anche io. L'ho capito anche mio
1: Quanti?
0: figlio che c'ha 12 anni.
1: Ah, eccolo qua, tutto qua.

0: Inevitabile follia, e purtroppo
1: bello questo brano.
0: Inevitabile che il tempo va via, purtroppo.
1: Inevitabile che il tempo passi.
0: Sono 5:54, mi pare. 5.
1: Eh sì.
0: 5:55 e 46 secondi. Addirittura rischiamo di prendere l'ora quintupla.
1: Wow, 55.
0: Per un secondo l'abbiamo persa.
1: Mannaggia.
0: Un secondo abbiamo perso.
1: Facciamo venerdì prossimo, dai.
0: Venerdì prossimo, che sarà il 25 settembre, quindi saremo
1: 25 settembre, l'ultimo weekend settembrino.
2: Anche settembre va via e arriva ottobre, le ottobrate.
0: Le ottobrate. Allora, sei pronta per la l'ora tripla?

0: Vabbè, insomma. È arrivata anche per oggi l'ora tripla, ragazzi.
1: E anche oggi abbiamo fatto il triplone.
2: Il triplone alle 5 e alle 6 del mattino, il mio più grande sacrificio umano.
0: Vabbè, però per l'estate te l'abbiamo lasciato.
2: Sì, l'estate era impossibile.
0: C'erano le persone l'estate, che dormivano.
2: Quindi... Sì, d'estate mi fanno le recensioni su Booking e dicono: siamo in una casa di matti.
0: Siamo in una casa vicino alla mattina verso le 5:55 sentiamo l'ora.
2: C'è una matta. C'è una matta che comincia a fare
1: male. Ma in questa casa prima chi ci abitavano?
2: No, è sempre casa mia, il B&B è pieno terra di casa mia, io abito a piano di sopra, però ovviamente insomma se ti metti a fare queste robe si sente, però io quando sono in diretta in radio vengo giù quando non abbiamo ospiti, perché sono più comoda così lascio dormire in pace mio marito e mio figlio. E quindi insomma d'estate ci sono loro, non
1: ma
2: posso scendere.
1: Vuoi andare in Calabria?
2: E quindi...
1: Vai in Calabria, la casa di Giuseppe, quando fai l'ora tripla, perché lui ha insonorizzato.
0: Non si sente per 100 metri.
2: Però sarei curiosa di sentire la loro opinione in merito.
0: Ah, dell'ora tripla?
2: Sì, è. Della mia ora tripla.
0: Bene, allora ragazzi, siamo quasi verso la fine, tra un po' arriva Philip Simaz.
1: Ma come mai, come si chiama? Jack Daniel, non ha chiesto nessun brano oggi.
0: Oddio, l'abbiamo dimenticato.
2: È vero, Dennis.
0: No, ragazzi, non posso...
2: No. Per vago, Dennis, vedi se non ci fossimo noi.
1: Ma ho detto, ma Dennis non ha mandato... Cioè.
2: Senza il buongiorno di Dennis non si può. Ciao Dennis, ciao. Intanto ti salutiamo noi.
0: No, ma facciamo sentire il saluto di Dennis, anche se non ha richiesto brani, però dobbiamo fare il saluto. Che facciamo? Non lo sentiamo?
2: Sentiamo intanto il messaggio.
0: Almeno il saluto, tanto.
1: Diamo il salutone.
3: GIF sticker, pulsante. Allora. GIF componimento fotocamera, condividi media, messaggio vocale, durata 1 minuto e 2 secondi.
0: Eccolo qua.
4: Registrazione bloccata, invia messaggio vocale.
0: Però vi saluta, infatti fa il saluto di capitano.
5: Eccomi. Buongiorno a tutti, qua Dennis, un salutone a te Giuseppe, un salutone a tutti i tuoi ascoltatori in ascolto, anche in questa mattinata. Saluto Gina, saluto Marco Roma, saluto il capitano Marina. E che ci sarà altro, insomma, ecco, bene. E che dire? E beh, dai, questa mattina lascio la scelta del brano per chi volesse, insomma, scegliere e mettere il brano, insomma. Bene, vi ringrazio e auguro un buon fine settimana a voi e a tutti gli ascoltatori, naturalmente, e così. Ok, ciao.
0: Ciao caro, noi ti mandiamo Dolce Vita, così il brano col quale chiudiamo stamattina, e poi ascolteremo la replica di Philip Simaz, questo grande showgirl, eccetera. Bene ragazzi, ciao Gina e ciao capitano, buona giornata. Arriva...
2: Buona giornata a te, buona giornata a tutti i radioascoltatori, un abbraccio a Dennis e a tutti voi.
0: Ciao ragazzi, ciao.
2: Ciao.

0: di sera, buonasera a tutti voi, sono appena le 20, ero Marco.
1: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, iniziamo.
2: Stupendo.
1: Buonasera,
0: abbiamo perso Marco. Ho perso Marco, ma chi è? Ma noi l'abbiamo detto.
2: Io ho già detto, è difficile che lui dovrebbe intervistarsi solo. Perché...
1: Ecco, ragazzi, welcome.
2: Ciao amore, come stai? I love you.
1: Amore, io benissimo. Mi presento che non so, loro hanno la TV a casa. Mi presento, sono Filippo Simaz, ormai ho 32 anni, sono una fregna e fra Miss Italia.
2: Posso dirti che sei bellissima?
1: Amore, ma cosa mi stai... Guarda che io vengo a Roma e mi offri da bere, te lo dico.
2: Ma due...
1: te lo dico, devi stare attento.
2: Ma mi dici, ma se ti innamori dice anche I love you?
1: Ma di più, quello gli dico già il C.
2: Amore, cuore panna.
1: Già gratis, amore,
0: allora, diamo il telefono per chi volesse parlare con Phil Simaz. 320-1978-490, ripeto, 320-1978-490. E Philip Simaz sarà con voi. Allora, Marco...
2: tanto a dire, coreografo, performer, medico e anche autore, è vero che sei nato in Bulgaria?
1: Assolutamente, sono una Bulgaria, precisamente Sofia, la capital.
2: È vero che tu hai perfezionato te stesso a New York?
1: Scusami, amore, sito New York, basta.
2: Hai perfezionato te stesso, tue capacità a New York?
1: Sì, amore, alla Broadway Dance School. Diciamo che ho fatto la danza, non l'inglese, devo ancora suonare.
0: Vabbè, c'è sempre
2: è stato uno dei molti iconici di Ciao Darwin, Paolo
1: Assolutamente, Bonolis. Amore, la faccia per Paolo Bonolis.
2: Abbiamo l'onore e piacere di intervenire questa sera, ladies and gentlemen, State Innovation Ordi Tamburi, il gran e unico Philip Simaz.
1: Eccomi!
0: Con un applauso!
1: Passalo bello, sono sincero, fatero! Andate in macchina! Giovani dal volante, belle mani, cazzo!

0: bene.
1: Sei unica, ma posso stare qui stasera? Curioso, come sei vestita?
2: Amore, ma perché devo essere vestita? Non è videochiamata?
1: No, se sei sicura è meglio. Per tanto sapere.
2: Ma no, amore, in realtà io sto facendo danza perché oggi sono a Milano. Vestita molto dritta oggi. Tutt'era bella, tutta bionda.
1: Ma dove siamo lontano a trovare?
2: Mamma, vieni, e te che vai tutta l'amica, poi non niente.
1: No, guarda, te lo dirò, Giuseppe è più vicino a te perché è a Milano stasera.
2: Ah, Giuseppe!
0: Il problema è che voglio alzare alle 3, non ce la faccio.
2: Ma che cazzo ti devi fare? Devi fare after, stai a Milano, qui a Milano stai
1: devi fare after di dormire.
0: Il mio programma va in onda tutta notte alle 4, insomma 4 e mezza.
1: Ma per una volta vado da solo.
2: Un po' di Bob Sinclair e un po' così, cuccio, avere paura nei bagni, che c'è più acustico.
0: Bene, allora
1: volevo farti una domanda. Hai iniziato a ballare a 11 anni?
2: Sì.
1: Dopo aver visto il film, okay. Cosa ti ha a capire che il movimento sarebbe stato la lingua principale?
2: Allora, è stato perché praticamente è proprio naturale, e secondo me quando te ti esce una naturale vuol dire che va benissimo, vuol dire che io ho fatto la danza e non ho dovuto fare, lasciami in tempo, fatica, ma riusciva proprio a farmi stare bene senza pensieri e proprio nella giornata. Allora da lì ho detto che okay, questo linguaggio mi piace, è per me.
1: Bellissimo, ma sei fidanzato?
2: No amore, ma non so, ma politico, siamo su Radio 100, cioè l'ho capito.
1: No, siamo su 100 qua in Italia, vorrei sapere. Allora, c'è chi mi ha chiamato oggi, ha detto conosco Simons.
2: Ma è falsa, che sei stata la Simona.
1: Ti giuro, no, Simona,
2: salutiamo. Io ti amo, la mia Simona, è lui che fa quelle domande, guarda così, stiette maledette, perché lui è evidente, io lo amo.
1: Allora, lo possiamo fare in diretta, salutiamo Simone di Matteo.
2: Lo amo, è la mia artista.
0: Ecco qua.
1: Bravo Simone. Infatti Simone ci ha fatto conoscere, tu lo sai?
2: Sì, lo so, prima mi ha detto amore non niente, perché ho già trovato due persone spende, vai, non dici no, se no ti apri. Ok amore, cioè il mio è così.
0: Il bel Simone.
1: Allora Simone mi ha detto facciamo Candeo, Filippiz e Aristide.
2: Vabbè Aristide, detto amore, tu sai
1: oggi
2: Aristide?
1: Sì.
2: No, ti spiego, perché lui sai che un pantolo cazzo è, aspetta, sì. Quello per delle cose egiziane.
1: Senti, Boris, sono forte.
2: E io faccio una delle domande, cioè più iconiche, e io dico già nel podcast, che poi parleremo, lo so, proprio per raccontarti cosa ho fatto io, per capire quanto sono bio. Lo guardo, cioè, ascoltaristi, tu so che c'è carriera di tante, cioè di lauree, vedo che tu sei stravanti di luce, ma le piramidi le hanno costruite i giganti, e lui mi ha fatto una faccia. Perché era diretta, sì. Mi è mandata a fare in culo, però il mood era però è stato carissimo, perché mi guarda e mi fa ognuno può avere le proprie risposte. Io ti dico, da una persona che studia, come dire, tu che sei cretino e vedi TikTok puoi fare quello che vuoi, io ti dico la verità, io lo amo. No, super Aristide, ma poi anche il più bello d'Italia Andrea Caddeo è stupendo anche lui, amore.
1: No, vabbè. Però, guarda, tra tutte io non me ne dico nessuno, posso metterti al primo posto.
2: No amore, guarda, io con la verità, io Andrea Caddeo, perché guarda come è stato sincero, perché lui mi è arrivato tipo strabello, limpido, col coreano, cioè nel senso che sembra sulle crede, stupendo, top 10, e io lo guardo, ma perché lui non si ricorda che stiamo parlando di uno chirurgo per il filler,
1: sì.
2: E io da bastarda anni delle belve
1: come se cattiva, però
2: sì. Lo guardo e gli faccio, ma amore, ma cosa ti sei fatto, faccia? E lui guarda, mi fa vitamine, e io, per chi non sa cosa sono le vitamine, è filler. Io amore, stupenda anche loro.
1: Qual è il filler?
2: Sì amore, io lo amo.
1: Ci abbiamo fatto l'intervista la settimana scorsa con lui, è
2: sì,
1: stato...
2: lo so amore, ma parliamo di me.
1: Parliamo di me. Allora, le tue esperienze in America, amore, tu hai borsa di studio a New York?
2: Io amore, da uno dei paragrafi che io guardavo da YouTube, tu pensa,
1: raccontami di quell'esperienza, la tua borsa studio in America.
2: Allora è stata molto bella, ti spiego, perché io quell'anno lì ho proprio iniziato a fare l'accademia di danza, proprio messo dentro proprio forte.

0: forte su quella dedizione alla danza.
1: Mentre c'è una differenza tra il ballet e il americano.
0: Allora, ti spiego, non c'è differenza, parlo di stile o attitudine. È molto, diciamo, proprio la cosa più pante è che puoi lavorare. Qui in Italia purtroppo non c'è, per un balleno, una partita IVA, qualcosa proprio per lavorare di danza, capito? È più sempre vista qui in Italia a oggi, sempre come una passione, capito? Invece lì in America è visto molto come lavoro, capito? Se tu vai in America, dici, no, guarda, fai il ballerino, e loro dicono, ah, ok, figo, ma cosa? E tu per i dici, guarda, sono più per showman però, o per live di qua e di là. Ed è anche comune, prende molto più attitudine, questo ci piace meglio la ballerina. Invece Italia, se ti dici, guarda, io faccio il ballerino, e loro ti dicono, ah, ok, lo fai? E no, faccio questo. Cioè, capito? È proprio la differenza, secondo me, che ancora oggi bisogna un attimo puntare di più quello. Poi fai, diciamo che social, diciamo più anche l'unità molto, sembra una cosa bella, però a oggi uno per andare a New York gli basta poco. Una volta, se ti parlo degli anni, andare a New York era grande mela, era sogno americano. Capito? A oggi andare a New York, con, faccio esempio, 500 euro, se fai bene i colli, vai al volo, vai là, mangi, cioè ce la fai, capito?
2: Certo.
0: È molto più easy, molto più connect, tra anche se siamo distanti, però molto che siamo molto vicini. Invece, ripeto, la differenza secondo me a oggi ancora tutto è questa cosa qui, che non viene proprio presa dalla gente comune come se fosse un lavoro effettivo, capito? Quando secondo me è, capito? Io certo. Faccio un esempio, una TA fa solo quello, uguale anche il ballerino, perché il ballerino vero lavora, faccio un esempio, per il tour, per di analisi, quei 3 mesi, va bene, però lui, faccio un esempio, c'ha la preparazione di 2 mesi prima, ogni giorno, è tutta dedizione, ogni giorno deve andare in palestra, deve sempre allenarsi, deve... Cioè, diciamo che si deve sempre far culo, è proprio un attimo, certo. Proprio come pensiero,
3: certo.
0: Scusa, qua di...
1: Oggi parlavo con un realizzatore e veramente mi ha detto sì, con Lipsy, ma se lo faccio a Darwin.
0: Sì.
1: E da là mi è venuta in mente onda. Ho detto, lui conosce, ma si deve scriverti con una frase breve, che è Philip Simas, perché conosce, tra chi sta ascoltando.
0: Allora, Philip Simas è, ma che brutto però parlare a terza persona, però, perché sì. Mi sembra tipo uno che ha già morto Sofia Loren, quegli attori che hanno già faccato, hanno già preso Oscar, bello. O io, tra reggi, amore. Philip Simas è quella persona che è sensibile alla vita.
1: Sì.
3: All'anno
0: ha delle cose
1: bello.
0: Qua Philip Simas, secondo me la vita, parere mio per come la prendo io, è prendiamola, cioè non spremiamoci sempre sulle cose negative, però capiamo cosa veramente ci piace, cosa no. E quelle cose che ci piacciono, cioè entriamoci dentro, cioè non dobbiamo sempre aver paura che qualcosa diventi negativo. Cioè, devo fare un'esperienza, io me la do fino al massimo.
1: Certo.
0: Quella cosa lì.
1: Certo. Poi volevo farti una domanda. Poi solo oggi, leggendo, visto, lo sapevo, e tu hai lavorato in video artistici, in Caparezza, Gerraro,
0: sì,
1: De Vigine, Anisa, Adriano Celentano.
0: Sì.
1: Qual è il segreto di trasmettere regia della danza verso uno schermo? E rammi di queste collaborazioni con questi artisti molto importanti.
0: Allora, ti dico la verità, pareremmo... Allora, un ballerino, i video clip è proprio cosa per il mio, lasciami intendere, banale, nel senso è quella cosa che non fai quello show, non hai, hai quel pazzo libero, allora ti dedichi nei videoclip. Io i videoclip fatti proprio per darmi quella cosa che piaceva veramente. Diciamo che uno, parere mio, non vive di videoclip. Videoclip è quella cosa, ok, devo certo di Annalisa, faccio un esempio, nel 2027, sì. A oggi loro, i registi, per alcuni a novembre fanno dei videoclip, quelli di Sanremo. Dunque uno dice, io mi porto avanti, conosco quel show, faccio quel casting, non è quella roba che tu dici arrivo per fare il videoclip, non so se mi sono fatto capire.
1: Certo, sì.
0: Cioè, io ti dico, il videoclip devo proprio capire che è da quel video fatto di Honey, quel film di Honey, volevo proprio capire se era veramente così, e ovviamente non è così, nel senso. Che ti spiego, perché Honey, film, dunque ovviamente che si parla di lei, dove fa video, dove fa tutte le sue di qualità. Effettivamente il video d'Italia, io parlo, chi

0: visto ballerine contorno, nel senso, se ci sono è che non ci sono, o c'è quell'artista proprio che danno in faccia, che ti parlo a oggi, c'è, ma quando li ho fatti io era proprio visto un contorno. Infatti la cosa che per me non era questa, ma una cosa mia, mi sono proprio gusti, è che tu facevi due date, poi effettivamente il videoclip ti vedi dopo 30 secondi dove mettevi il dito sul naso e dicevi io devo fare sta roba, amore,
1: sì, sì,
0: cioè
1: sì,
0: già
1: sì,
0: non mi si vede una sega vede quando rutto, cioè porca puttana,
1: lo
0: allora
1: so,
0: di
1: lo
0: solito
1: so,
0: è sempre così. Dunque certo, è una cosa che ti deve piacere, è tutta una cosa che ti deve piacere secondo la vita,
1: dai,
0: anche dei video,
1: certo, diciamo, certo.
0: E io, e la bella che a me è sempre piaciuto di me, ma delle persone, ad esempio, intraprende quello non di vedere le cose belle, ma quello di trasformare, nel senso, io da lì ho capito che non era il mio input, ma da lì non è che ho detto, e adesso che cazzo c'ho, che schifo, mi sono sempre, ho detto, ok, cambiamo. Non ti piazzare davanti alla tele, prova dietro. Infatti poi io ho fatto dietro. Infatti io ho fatto tutto il clip di Wanda Fischer, Favocante. Da lì io ti dico è piaciuto di più stare dietro, perché proprio capisci qual è l'artista, cosa puoi dare tu esattamente. E da lì è uscita una cosa più che mi ha dato più soddisfazione. Diciamo,
2: come ti vedi nel ruolo da presentatore? Che tu sei parlarci del tuo programma.
0: Allora io adesso.
2: E adesso quando parti, che hai registrato?
0: Allora parte, questa domenica. Okay. Alle 4 su YouTube e su Spotify.
1: Okay.
0: Su YouTube sulla mia pagina che è Filippo Simaz Real, e invece Spotify Simaz con il podcast Amo Racconta. Okay. Perché Amo Racconta? C'è un senso molto semplice, ma secondo me nella semplicità tante volte trovi verità, ed è che tante volte noi parliamo solo per avere la fama di parlare, invece quello che stiamo più facendo è quello di raccontare un'esperienza, quello di capire se è vissuto, cosa è che veramente ti ha dato quell'esperienza, per quella persona che ti ascolta, dargli veramente importanza, anche una crescita per quella persona a cui tu stai raccontando. E dunque infatti questo podcast qui a me piace un sacco, oltre che l'ho fatto io, faccio un esempio, ma proprio per preso i personaggi o l'ospite è completamente diverso dall'altro. Dunque la ballerina ufficiale Annalisa, abbiamo un giornalista, abbiamo per il volto, faccio aprire il volto effettivo di Spy, che è un blog famoso sul web, è dedicato alla comunità LGBT+. Poi abbiamo, faccio un esempio, persone, ad esempio Italia, che ci racconta, non perché ti spiego perché, di Andrea Caddero, faccio un esempio, non mi interessa, faccio un esempio, mi ha fatto a vincere, ma se vinci sta lì, ad esempio, a oggi è un'arma a dottaglio, è una cosa che gli ha riscosso veramente qualcosa di veramente positivo, perché sai, tante essere in una nomina vuol dire che stai bene, capito? Noi vogliamo più raccontare quelle cose lì, per esempio come la ballerina Annalisa, è, ma te stare in un concerto dove c'è tante persone che non sono lì per ballare, non sono lì per vedere te, ma per vedere il tuo artista, te ti funziona, è una cosa che ti piace, lei poi ci risponde, perché a me per fare queste domande qui, cioè entro più dentro, dove ci può essere un conto effettivo.
2: Io credo che questo programma, il podcast, arriva alla mia. Allora,
3: ti dovremmo, come ti dovevo,
2: ti seguiamo,
3: come ti cerchiamo su Spotify, ti cerchiamo
0: su Spotify, è come in pagina Philip Sitz, Amo Racconta, il podcast
3: racconta, perfetto,
2: quindi, Amo Racconta,
3: quindi ci sarà un podcast ogni tanto, ogni settimana?
0: No, praticamente ogni domenica c'è, da adesso, da settembre, dal 20 settembre fino a dicembre, ogni domenica alle 4.
3: Ah, perfetto, allora, ti cercheremo, va bene.
2: Allora, se tu hai scritto un libro, quando
0: sì?
2: Fuori piove.
0: Fuori piove, sì, sì, sì.
2: Di cosa racconti questo libro?
0: Qui, io ho scritto questo libro qui perché sono arrivato ai miei 30 anni e ho voluto proprio farmi un'analisi dicendo, ok, cosa veramente hai, cosa veramente dovuto, cosa veramente ti tieni dentro, cosa invece vuoi tirare fin questi anni non c'è fatta. Infatti parto da inizio, da quando io sono stato subito abbandonato perché sono stato adottato alle 4 anni, sì, e racconto tipo la mia esperienza dell'orrofio, per poi dopo arrivare con l'esperienza della famiglia fino alla mia consapevolezza della data di fare il change, proprio prima di fare Ciao Dani, perché poi sarà una trilogia come Quando Fuori Piove, perché tu qui che ho appena detto è il patto, poi usci il presente e poi il futuro.
2: Allora l'ultimo, andiamo veloci perché
3: il tempo è scaduto.
2: Allora, se dovessi scegliere

0: una canzone che rappresenta il 100% la colonna della tua vita, che canzone sceglieresti?
1: Allora, io ti dico no alla mia colonna sonora vita, ti dico quello che veramente mi ha fatto veramente riascoltare se non annoiarmi, e io ve lo dico, e qua gli spettatori qua e di là, e lui sempre a tutti, datevi a ascoltare Lina Mango. Non ti dico una canzone, io vi dico proprio, dura da 47 minuti, ascoltate album Carmè, bellissimo, sì, di Angigo. Io per dirti che più quanto mi è piaciuto al suo conto di Roma, che sì, avevo già prenotato, mi è piaciuto che io sono subito su Ticket One e ho preso subito il concerto la settimana dopo, che era tipo, se non erro, tipo a Genova.
0: Bellissimo.
1: Per farti capire.
2: Ultima domanda.
0: Oltre al podcast, tuo podcast che da sempre a dicembre, ma quattro sono grandi e che tu due che vorresti pesare?
1: Sì.
0: Allora,
1: io ne ho due. Però io sono un po', ti spiego un po' il piano, però voi vedete cosa positive, allora ve lo dico, perché sì, regola non bisogna dirlo, perché porta come il gatto nero, però io ti dico, adesso mi sto mettendo la mano sui dunque, vuoi suonare che mi va bene lo stesso. Ma di più, amore, io proprio napoletacciolo, cioè se io ho un gatto nero, amore, aspetto un'altra macchina.
2: Ma che passa il corso?
1: No, amore, ma che sai, io te lo dico dietro, mi interessa dietro, tutto dietro, non so. E ti sta dicendo, le mie due aspirazioni più grandi sarebbe, una fare la radio, lo speaker radiofono, ma te lo giuro, amo, ma un sacco mi piace, perché a me piace molto il mondo della musica e soprattutto tenere compagnia a te, perché a me mi fa un sacco di compagnia quando faccio i miei viaggi, tipo come oggi in macchina che sono da Bergamo e vengo a Milano, ascolto sempre la radio, ma perché mi sento non solo, non so come farti dire, e a me piace un sacco questa roba, cosa qui. Secondo e sono. La seconda è un reality, a me piacerebbe un sacco, amore,
0: proprio Pechino Express.
1: Ma sai che ti dico la verità? Sì,
0: Andrea disse così, ancora fare Pechino Express.
1: Ma sai che Pechino, posso dire proprio la verità? Sì. Cioè, mi avrebbe un po' d'ansia, secondo me la prima e le due date io uscirei. Ma non perché non sono forte, ma perché secondo me la gente che c'è lì, parere mio, perché di solito vanno dove sono le persone, tipo Santa Sofia, quelle del terzo mondo, cioè capito che è una pazza così, non la prendono bene, capito? Che tipo, io vado in mezzo alla strada, amore. Per me mi mettono sotto.
0: E lui cioè, stagio come Aristi, il Grande Fratello, l'Isola dei Famosi.
1: Amore, ti dico la verità, mi piacerebbe un sacco il GIF.
3: Grande Fratello, te abbiamo allora.
1: Vogliamo dire sto sto, diciamolo bene.
3: Diciamolo. E la sigla arriva.
0: Ti auguriamo a Filippo Sima fare il GF. Il prossimo GF.
3: E poi ci sentiamo. Ti sentiremo comunque. Ciao.
0: Grazie.
3: Ciao.
1: Buona serata a voi.
0: Ciao.

0: Filip Simaz era la registrazione che avete sentito dalla diretta di sera, 20 di sera, che torna appunto mercoledì, chissà con chi. Marzo, abbiamo una richiesta, sentiamola.
1: Risponsante, messaggio vocale, 17 secondi, 6, 13.
2: Buongiorno Giuseppe, sono Franco Senza.
0: Buongiorno Franco.
2: Una buona giornata a tutti voi e un saluto. Chiede Perfect Fight, Milord. Grazie.
0: Prego.
2: La prossima.
0: Sicuro, buon weekend e buon inizio di autunno. Lunedì.

Salve a tutti di Disabilità Radio, qui con Nicola Nucci, lo scrittore e sceneggiatore Nucci. Io scrivo principalmente per il teatro, per il cinema, ma soprattutto parlo di anni 90 e 2000 in radio e negli spazi online fisici. Invito a seguirmi negli spazi fisici se vi capita trovarmi nei pressi della vostra abitazione o comunque nei vostri paesi diletti, perché no? Seguite, io parlo sempre di musica, di libri e di abbastanza divertenti inerenti a tutto il ventennio passato, quindi gli anni 2000 o la fine degli anni 90, l'inizio degli anni 2000. Quest'oggi partiamo con tante carne al fuoco, perché vorrei parlarvi di sportivi rilevanti degli anni 90 e 2000. Vi ricordo che ho scritto anche un libro sugli anni 90 e 2000, il titolo Gli anni di tendenza, sogni e rimedi di una generazione. Anche in questo caso vi invito a seguirlo e a consultarlo e, perché no, ad acquistarlo. Quindi gli sportivi migliori degli anni 90 e 2000, ce ne sono tanti. Sicuramente il più iconico è Ayrton Senna. Vi ricordo anche la figura di Michael Schumacher, vi ricordo Tomba, sicuramente Alberto Tomba è riconoscibile subito agli anni 2000. Se io vi dico Alberto Tomba, voi pensate subito agli anni 90.000. Fiona Hale, saltata in lungo, non so se ricordate, probabilmente sì. Cito anche J.B. Lee, qui siamo agli inizi degli anni 2000, una grande carriera per il saltatore di asta. Ci sono tanti in quel periodo, c'è Kaká, il giocatore del Milan fortissimo, Shevchenko, gente degli anni, anche Totti, Del Piero, tantissimi altri calciatori molto importanti nel periodo, come Nesta, Navarro o Pirlo. Sono degli 90 in dei duelli tra Mikhailin e Michael Schumacher, fine anni 90 e 2000. Figure importanti sempre a livello sportivo sono state veramente in quel periodo. Vi ricordo proprio per quanto riguarda il basket Michael Jordan, chiaramente Shaquille O'Neal, Bryant, Pippen, o altri sportivi a livello anche italiano come Jorge Galanda o Carlton Mayer. Per quanto riguarda gli altri sport ne potrei dire veramente tanti. Vi ricordo Miguel Indurain, inizio degli 90, veramente un lottatore a livello di Tour de France e di Giro d'Italia. Di giri vinto anche Vuelta in carriera, quindi è uno dei pochi, diciamo, corridori che è riuscito a vincere su tre i grandi giri di tre settimane. Vi ricordo altri corridori molto importanti, ad esempio Kelle Bartoli, Tafi, Contador degli anni 2000, comunque ordine degli anni 2000. Attualmente lo sport è cambiato molto, si stanno più robotizzando gli sportivi, all'epoca c'è ancora più sentimento e per esempio la figura di Rosolino o di altri artisti del nuoto

0: fatto sembrava meno computerizzato di quello che succede attualmente. Cito qualche altro proprio per chiudere l'occhio, la Cacciatori per quanto riguarda la pallavolo, Gianni per quanto riguarda pallavolo, però in questo caso maschile, e poi ce ne sono veramente tanti gli esempi. Mi fermo qua, ma potrei avanti per tanto tanto tempo, soprattutto l'aspetto calcistico, citando appunto Rondò che chiude il cerchio, perché siamo agli anni 90 e all'inizio degli anni 2000, periodo di competenza di quello che faccio io. Per questa puntata vi saluto, vi do appuntamento prossima settimana, sempre con un nuovo spazio, sempre con me Nicocci.
1: Noi non ci perdiamo mai un momento del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
2: Buongiorno, buongiorno Giuseppe. Lo dice anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo. Litigava solo, ma Montagnano. Ecco.
1: Ah, vabbè, se rinascerà in un'altra vita lo dirà.
2: Altro appuntamento importantissimo dal punto di vista dell'inclusione sociale, ma soprattutto della ricerca sociale, è il terzo weekend di settembre 9-20. Una grande azienda del nostro territorio, l'azienda Bertelli, fa dell'infesta per la ricerca. Offre, diciamo, a pagamento chiaramente agli altri, i loro prodotti, risotti, salumi, formaggi, carne grigliate, e tutto il ricavato viene donato alla ricerca scientifica sulle malattie rare. Quindi un momento di solidarietà bellissimo. Lo stesso giorno poi abbiamo la giornata nazionale dei piccoli dei, il 20 settembre, insieme al nostro tradizionale mercatino di Quariato. Giornata nazionale dei piccoli dei, il nostro museo è uno tra i più inclusi d'Italia, perché abbiamo le mappe tattili della città, reperti fuori teca per gli ipovedenti, abbiamo le game braille, abbiamo audioguide, abbiamo le guide fatte per chi ha diversità di lingua oppure difficoltà di apprendimento. Quindi è un momento in cui le famiglie possono entrare a un prezzo ridottissimo e far conoscere il nostro museo, la nostra città, soprattutto a chi ha qualunque di difficoltà motoria, sensoriale o di linguistica o di apprendimento. Ecco.
1: E va, questa è una cosa bellissima.
2: E poi finiamo con l'ultimo weekend di settembre. Qui abbiamo il Touring Club, che organizza presso il nostro centro, che è, ricordiamo, uno dei borghi più belli d'Italia e anche uno delle bandarancioni del Touring Club italiano, il plein air, cioè tre giorni per chi voglia di conoscerla dal punto di vista del camper. E lei non ci crederà, ma tantissime persone con disabilità vengono, utilizza lo strumento del campo con le famiglie per poter visitare questo borgo che sta cercando di essere sempre più inclusivo.
1: Beh, allora a questo punto diciamo viva settembre, ma noi saremo
2: viva
1: sempre
2: settembre.
1: Qui. Ciao Elisa, assessore Elisa Rossetto, ciao ciao.
2: Ciao Giuseppe, a presto.

0: Ecco, e insieme a te, Maria Grazia, devi sapere che dall'aeroporto di Fiumicino c'è anche Marco. Marco, buongiorno!
1: Ciao, buongiorno.
0: E
1: Buongiorno da Marco Roma, c'è anche Giovanna?
2: Buongiorno.
0: c'è anche Giovanna
1: Ciao,
0: che...
1: Giovanna.
0: E c'è anche Damiano!
2: Ciao, Damiano.
0: Ecco, perfetto.
1: Ciao.
0: Allora, noi adesso però diamo spazio alla signora Maria Grazia per farvi ascoltare della poesia di Maria Grazia, che si intitola Che
3: Che cos'è la vita?
0: cos'è la vita? Allora, bene, poi glielo
3: Almeno
0: chiederemo.
3: per
0: Ecco.
3: me è tutto questo che vi leggerò adesso.
0: Perfetto, allora andiamo con il sottofondo in linea e dopo chiederemo anche a loro cos'è la vita per loro. E allora vai pure, Maria Grazia, parti pure.
3: Che cos'è la vita? La vita è un'avventura, per qualcuno bella, per qualche altro dura. La vita è un'occasione unica e irripetibile, ma la vita ha tante sfaccettature, si presentano tanti problemi, ci sono calamità naturali, guerre e c'è anche la criminalità. Tutto ciò è insito nella natura dell'uomo che dovrà fare in modo di superare tutte le avversità. La vita è come un viaggio che presenta delle incognite. L'avvenire non si sa cosa ci riserverà. È importante sperare e bisogna anche pregare. La vita è bella se è vissuta con serenità e con dignità. L'umanità non avrà mai fine perché l'uomo lascerà sempre il seme della vita. Come l'universo è un mistero, così anche la vita. Grazie, alla prossima.
0: Grazie Maria Grazia, alla prossima anche per te. E allora vediamo un po' Marco se pensa quale sarà il brano che possiamo mettere per questa poesia, Marco, Eleonora, Giovanna e Damiano.
1: Ma visto che parlava della vita, io a me mi è uscita cose della vita.
0: Cose della vita. Io invece ho un altro brano in sottofondo che quasi sta per parlare ed è di... Ah, adesso lo faccio io il quiz. È di A.M.
1: A?
0: A.M.
1: AM, aspetta. AM.
0: Parla di
1: AM.
0: vita. Vabbè.
1: Di vita.
0: Vita.
1: Ame Dominghi.
0: Ed è la vita mia.
1: Vita mia.
0: Allora, ascoltiamolo intanto e
2: Vita
0: poi
2: mia.
0: torniamo a parlare. Eccola qui.
1: Ok.
0: Così ci raccontate cos'è per voi la vita.
4: Non sa

0: E allora sono le 6:48 e torniamo in diretta con l'aeroporto di Fiumicino.
1: Ok, l'aeroporto di Fiumicino, tempo gremito, sole nuvoloso,
0: sì.
1: Però qui dentro c'è il sole, anche perché ci siamo io e Giovanni.
0: Ah, ecco. Ma siete già nell'aereo o ancora no?
1: No, siamo... Diciamo seduti, aperto il gate, adesso dobbiamo andare verso il gate. Anche
2: e
1: perché
2: comunque la destinazione si è scoperta.
1: L'ho scoperta destinazione.
0: Ah, allora a proposito di questo, a parte la destinazione, se si è scoperta, diciamolo allora.
1: Sì, e lo dice Giovanna.
2: Vienna,
0: quindi andrete anche a mangiare le palle di Mozart.
2: Esatto, e la Sacher Torte.
0: Sarà
1: stato,
0: Vienna no, a Innsbruck sono stati, ma a Vienna no. Vabbè, però anche lì c'erano le palle di Mozart, perché anche in quella zona. E allora, allora farete questo weekend di
2: cultura,
0: di cultura e cioccolato, anche di
2: e cultura e cioccolato,
1: sì, e anche della buona birra, dice qui comunque.
0: Certo, Vienna. Cosa dicono invece i nostri ragazzi? Ci sono Damiano e Eleonora, ci
1: Damiano
0: sono.
1: smutati, togli il muto. Eccolo. Buongiorno Damiano, bentornato.
0: Ben risvegliati ragazzi, come quindi abbiamo in sottofondo un brano La vita mia di appunto di Amedeo Minghi, e stiamo dicendo che Giovanni e Marco stanno
1: la nostra prima vacanza insieme
0: sono a Vienna.
1: Sì, andiamo a Vienna. Forse è come Damiano ieri ha detto che lo possiamo dire Damiano? Ieri c'è stato un evento, perché Damiano si è fatto il tatuaggio con il nome di Eleonora.
0: Ah, anche questa è una cosa interessantissima. Quindi vuol dire che ha messo il nome sulla sua pelle, ecco, mette il nome sulla ecco. Allora ragazzi, sapete che oggi è l'ultima trasmissione estiva, perché poi lunedì siamo in autunno.
1: È vero, siamo con l'autunno.
0: Lunedì siamo con l'autunno, 21 settembre autunno e
1: 21 e quindi... poi sabato 26 settembre ore 16 al teatro Ugo Betti da Geggia, la radio la portiamo là in TV.
0: Allora lì sarai
1: perché c'è la stampa, c'è i giornali, c'è tutto.
0: Quindi ci sarai tu a rappresentarci, ci manderai dei...
1: Peccato che non puoi fare la diretta, se no apriamo una diretta direttamente al teatro. Quindi la mandiamo registrata. Registrata.
0: Sì, la diretta purtroppo no, perché 25 non ci sono. Sera.
1: La mandiamo registrata.
0: Già se era il 25, sì, ma il 26 no, proprio sono... Perché è alle 16 mi pare?
1: Alle 16, sì.
0: Ecco, sì. Allora, intanto, per mercoledì prossimo sappiamo chi c'è con noi?
1: Mercoledì prossimo c'è un grande ospite.
0: Sì.
1: Lui ha fatto Grande Fratello, Isola dei Famosi, La Pupa e il Secchione.
0: Ah.
1: C'è Aristide Malnati.
0: Aristide
1: Malnati,
0: Aristide Malnati, se le fate tutti i vari
1: Aristide Fratello. Malnati, sì, lui ha fatto Grande Fratello, L'Isola dei Famosi, La Pupa e il Secchione, l'ha fatti tutti i reality,
0: tutti
1: poi
0: reality.
1: C'è un programma pure in TV, non mi ricordo quale, l'ho sentito ieri,
0: poi ce lo dirà lui.
1: Lui ha un'esclusiva con una radio importante, quindi ha telefonato questa radio importante e ha chiesto che se noi lo mandavamo in diretta come ospite, ha accettato.
0: Ah, bene.
1: Sì.
0: Perfetto, allora...
1: Ormai siamo famosi.
0: sì, con tutte le nostre radio che si collegano con noi. Bene, siamo alle 6:53 e 6 secondi. Abbiamo ancora un minuto e mezzo, due, per raccontare qualcosa. Voi non credo che avrete il tempo di ascoltarvi la partita Roma-Inter, perché giustamente avrete in questi casi...
1: Quando gioca Roma-Inter?
0: Sabato pomeriggio, mi pare. Sì, sabato pomeriggio.
1: No, la seguirò comunque.
0: Vabbè, comunque seguirò.
1: Anche perché è molto importante che se la Roma vince rimane in vetta. 5 vittorie consecutive.
0: Però se l'Inter vince...
1: anche Damiano è romanista, quindi...
0: Ecco, e invece...
3: Per me è un derby, perché è in onore dell'Inter.
0: Ah, ecco.
3: Quindi, come fosse il derby.
0: Voi fate il derby, voi due.
1: Allora, abbiamo tempo, c'è una cosa insolita. Allora, sull'app Nation Gate, ma sul tabellone no.
0: Ah.
1: Dell'aereo. Aspettiamo. Quindi, per dire qualcosa, se c'è tempo.
0: Il tempo ancora c'è? Sì, ancora abbiamo 54 e 9 secondi, un minuto. E poi abbiamo pronto.
1: Un minuto?
0: Sì, un minuto.
1: Vabbè, dai, ci siamo riusciti, abbiamo riportato Damiano in radio perché in questi giorni mi ha detto che gli mancava tanto.
0: Però aveva questo dolore che un po' gli dava.
1: Lui sì, sta soffrendo con questa schiena. Però tormenta.
0: Quando i dolori tormentano. Beh, comunque, dai, l'importante è essere tornati, poi anche lunedì torneremo di nuovo.
1: Sì, è ritornato.
0: Se no come facciamo? Poi i limoni chi li canta? Dobbiamo mettere i limoni qualche giorno di festa.
3: Signora, i limoni.
1: Signori limoni.
0: Signori limoni.
1: Allora, ieri lui ha fatto un look nuovo, si è tagliato praticamente pelato, sì, con un baffettino leggero, si è tolto la barba, assomiglia praticamente a zio Fester.
0: Bene, perfetto. Allora ragazzi, siamo pronti per i saluti d'autunno, cioè per i saluti dell'estate. Salutiamo.
1: Dai, c'è Giovanna, gli facciamo fare un 3-2-1.
0: Sì, allora vai.
1: Allora, Filippo Simas ha fatto da 10-0 e lei farà da 3-1.
0: Sì.
2: 3-2-1.
1: Signore e signori, a voi
2: la sigla.
4: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Con Giuseppe Cesena.
0: E con Giovanna verso Vienna, Mauro verso Vienna e Damiano e Eleonora verso Roma e Giuseppe a Milano. Ragazzi, veramente buon fine estate. Ci sentiamo all'autunno. Ciao Giovanna.
2: Ciao Giuseppe,
0: ciao,
2: buona
0: Marco.
2: Giornata.
0: Grazie, ciao Marco.
1: Ti dico solo una cosa, sì. Viva la radio.
0: Viva la radio e viva voi,
1: questo
0: buon viaggio
1: amore.
0: E buon tutto ragazzi.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao ragazzi, ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao Damiano.
0: Ciao ragazzi, ciao Damiano, ciao Leonora.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

e finché il mare non ci inghiotti, noi resteremo qua. Si deu scarete e sos carabineris lubermitini. Si care Deus e sos carabineris lubermitini. Da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada,

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

dall'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitan Uncino manda Wendy a battere sul viale. L'isola incantata è già stata lottizzata e Alice nelle bottiglie cerca le

paperone. I quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia. E voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia del

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno fondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

valide le sette leghe, pagando all'assicurazione le scolpe delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, di fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Don't worry, be happy.
1: I'm not worried.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
1: E rieccoci belli, freschi, pettinati, con tanta musica, tanta energia. Qui suoniamo Super Hit con passione e simpatia. Ciao belli, io sono il vostro mai jockey Max Martinelli. Questa è la Exclusive Dance Chart, la classifica dance. Paolo Mariani e Isabi DJ pronti al Mix and Play. Luglio 2026, ti abbracciamo così.
2: Lascia la chart questa settimana.
1: In uscita dalla Exclusive Dance Chart, direzione spiagge italiane 2026, ecco Kid Khalif con... Duro, te, uscita, show bell, buon bagno!

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Tra le tre più forti di 7 giorni fa, alla number 3 Charmin Medusa, Derry Camomile con Don't Wanna Go Home. Il fenomeno de Bausa con Magnetic si piazzavano in seconda. Anima e Joji con Beautiful firmavano la prima posizione. Exclusive Dance Chart, vecchio podio.

vi invito ad alzare il volume e divertirvi con noi. Si viaggia la Exclusive subito numero 15. Apriamo con una traccia che sta diventando popolare online e nei top club. Sam Jacobs ed Ezra Nurey sono gli artisti che hanno creato questa fantastica I Don't Mind. Numero 15, novità.

dalla 15 alla posizione numero 14. Un pezzo che raccoglie passione per la musica, vita, amore. Dopo Ossessione, Samurai J firma sotto la produzione di Vito Salamanca Flamenco Paranoia. Un

senza pausa e intermittenza. La numero 13 è di Molly Molella. Lui sì che te la tira fuori sempre forte e bella. La nuova song, And It Goes Like, ha i colori e i suoni dei bravissimi Busty Kids. E in dodicesima tengo una botta a Mr. Bob Sinclair e Kesha con I Can Wait. Exclusive Dance Chart, estate 2026.

siamo scivolati così intorno alla posizione numero 11 ed è tutta di quel simpaticone di Francesco Gabbani. Summer Funk si divide tra Unghie con il French, Polvere da sparo e Lampade Retro insieme a Tanta Sete di Denaro. Con Mr. Francesco Gabbani si battono a tempo anche le mani.

Numero 10, numero 10, dischi caldi, porte aperte, proprio sui dischi Mucho Calor, tra groove in quattro quarti e melodie di chitarre calde e orecchiabili, Girl di Jonas Blue.

Martinelli con Max Martinelli, numero 9 dei Club delle Cuffie, passando anche per i vostri The Voice, la number 9 della Exclusive la firmano i due dei Camelfat, Mr. Joe Gigante e Lady Kuda con So Good. Sì che si suda, movimento numero 9, Exclusive Dance Chart.

fiducia, speranza, voglia di divertirsi per notti d'estate dance interminabili. Lo cantano loro nella traccia Don't Wanna Go Home. I Medusa, insieme ad Eric Hamamile, vanno forte alla numero 8 della Exclusive.

0: colonne sonore estive per la prima parte della Exclusive Dance Chart con Sam Jacobs, Estra Nura, i Samurai J, Molella, i Boosty Kids, Francesco Gabbani, Jonas Blue, i Medusa, Every Chamomile. È tempo di Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La macchina del tempo della Exclusive Dance Chart ci porta indietro al 1979 con un pezzo del gruppo dance delle Sister Sledge. Eccolo, We Are Family. New version ad opera di Nick Zandolino. Disco Flashback.

Sport, quel mashup parole mixer di Umberto Balzanelli ci regala un brano magnetico costruito su loop ipnotico. Nel Balza in the Box c'è un ritmo che non ti molla più. Amy Skill, Anita e Fred Palma, La testa gira. Di Balzanelli, Dinaro e Michelle, la Tribal Edit,

la seconda parte della exclusive High Moving to the Sun è in settima, una song che ha già catturato l'attenzione della scena elettronica, virale su TikTok, suona alla grande. Il trio è formato dalla songwriter Imale Angel, dal top DJ Ugel e dagli Ultranate. Il sole brilla, exclusive dance chart, fa scattare la scintilla, numero 6.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: A volte ritornano due in sequenza senza pausa. Ecco la numero 6, una produzione tutta made in Italy con il DJ producer Anima. La voce è quella di Joji in Beautiful. E se c'è bisogno di buon umore, in quinta esplode Partenope di Merck & Cremo, dei The Colors e La Brancale. Questa song, beh, risulta davvero eccezionale. Back to back, Exclusive Dance Chart.

2004 è un joint single di Madonna e Sabrina Carpenter. Bring Your Love apre il 15° album della Ciccone, Confession 2. Lo ballo e ti diverti, senza il fiatone. Super hit.

Shakira e Burna Boy, le due superstar, puntano a raccogliere 100 milioni di dollari entro la fine del torneo per garantire istruzioni e attività sportive ai bambini delle comunità svantaggiate. Dai, dai!

0: esplosiva, la seconda parte della Exclusive Dance Chart con Imane, Angel, Yugel, gli Ultranate, Anima, American Cremond, Serena Brancale, The Colors, Madonna, Sabrina Carpenter, Shakira, Burna Boy, Another, 54 Ultra. Tempo di numero 1, alzate il volume, ecco la più forte.
1: No.

alla numero uno, lo sentite? C'è un equilibrio davvero perfetto tra beat house e linee vocali coinvolgenti. I The Bausa e la loro Magnetic risultano gioiosi e divertenti. Number one, The Bausa, Magnetic.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

18 settembre, ci siamo, il gran finale è qui, benvenuti all'ultima indimenticabile puntata di Estatissima, al vostro Alessandro Pizzotti, insomma, ha il cuore che batte un po' più forte, no? Perché chiudiamo un viaggio meraviglioso durato 3 mesi, fatto di musica, di storie, di ospiti e soprattutto della vostra incredibile compagnia. È stato veramente un onore essere la vostra colonna sonora dal 22 giugno ad oggi e per questo finale di stagione abbiamo deciso di fare le cose in grande. Vogliamo che questo sia il party radiofonico più rumoroso, allegro e spettacolare di tutta la nostra emittente. Non c'è spazio per la tristezza, perché oggi celebriamo la bellezza di questa stagione con una potenza sonora mai sentita prima. Grazie per aver ballato e cantato con noi, per averci scritto, per aver reso ogni singolo minuto davvero speciale. E ora, ricordatevi, perché avremo le ultime puntate delle nostre rubriche con Ermanno Accardi e gli italiani che hanno lasciato un segno nella storia del nostro paese e anche nel mondo. Lorenzo Zucchi con i litorali e le spiagge italiane da non mancare, magari, perché no, per la prossima stagione o per questi ultimi scampoli d'estate. E ancora il nostro amico il dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta, che ci ha dettato i consigli da non seguire, i consigli psicologici da non seguire durante l'estate. È stata una rubrica frizzante e piacevole da ascoltare. E allora alzate il volume al massimo, aprite le finestre e fate sentire a tutto il mondo che l'estate di Estatissima non finisce, ma resta con voi per sempre. Pronti per l'ultima grandissima esplosione? Andiamo! Sigla!

0: stanchissima.
1: Il programma della tua estate.
2: Estatissima, il programma della tua estate.
3: E mi sei perso, ho preso quello che c'era. C'è il verde che davo alla tua primavera. Si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera. Sei fogli che abbiamo riempito

0: E siamo tornati allo spazio degli italiani, ultimo appuntamento della rubrica curata da Ermanno Accardi. Ci ha raccontato Ermanno veramente tanti personaggi che hanno segnato la storia Italia, ma tanti altri insomma ce ne sono e ve li racconteremo sicuramente prossimamente. Chiudiamo in bellezza, beh insomma, con un personaggio insomma che si ricorda per tante cose interessanti, caro Ermanno, Gaia Aulenti, no?
1: Certo, certo, certo Alessandro, buona fine estate a questo punto a tutti noi. E che dire, certo, ne parliamo in ultimo di Gaia Aulenti, ma certo per in ultimo per importanza, che è nata della Stella nel 1927 e si è affermata come una delle figure più influenti nel panorama dell'architettura e del design del XX secolo. La sua formazione si svolse presso l'Università di Milano, dove si specializzò in architettura. La sua carriera si sviluppò appunto nel contesto storico del dopoguerra, un periodo di rinascita e rinnovamento per l'Italia caratterizzato da una forte spinta verso il modernismo e la ricostruzione culturale e infrastrutturale del paese. Gaia Aulenti si contraddistinse per un approccio che coniugava funzionalità, innovazione e rispetto per il patrimonio storico. La sua capacità di reinterpretare gli spazi integrando elementi moderni con elementi storici le permise di creare ambienti eleganti e funzionali. Era nota per il suo stile sobrio, l'attenzione ai dettagli e la sensibilità nel progettare ambienti che fossero allo stesso tempo pratici e culturalmente significativi. Tra le sue opere più celebri si annoverano la trasformazione del Museo d'Arte Orientale di Roma, il restauro e la ristrutturazione del Palazzo Grassi a Venezia e l'allestimento del Museo d'Arte Moderna di San Francisco. Tuttavia, il suo progetto più noto rimane la ristrutturazione della stazione di Milano, oggi nota come stazione di Milano Porta Garibaldi, esempio di come l'architettura possa coniugare funzionalità estetica e rispetto per il contesto urbano. E Gaia Aulenti ha avuto un ruolo fondamentale nel promuovere l'architettura e il design italiani a livello internazionale. È stata una pioniera nel campo del restauro e della valorizzazione dei patrimoni storici, contribuendo a elevare il ruolo dell'Italia nel panorama culturale mondiale. La sua attività ha anche aperto la strada a molte donne architetto in un settore storicamente dominato dagli uomini. Il suo lavoro ha portato lustro all'Italia grazie alla capacità di valorizzare e reinterpretare il patrimonio storico con un occhio innovativo e contemporaneo. La sua attenzione alla qualità dei materiali e alla cura per il dettaglio, ha fatto sì che i suoi progetti fossero esempi di eccellenza sia estetica che funzionale. E poi il suo successo internazionale ha rafforzato l'immagine dell'Italia come paese di grande tradizione culturale e di avanguardia nel design. Non sono molte le controversie documentate riguardanti Gaia Aulenti, che sono tipiche delle grandi figure che un po' dividono. Tuttavia, come spesso accade con appunto con le figure di grande rilievo, alcune critiche sono state rivolte alla sua interpretazione di certi restauri e alle scelte stilistiche adottate. Alcuni critici hanno sostenuto che la sua predilezione per il modernismo è entrata talvolta in contrasto con il valore storico di alcuni ambienti, ma in generale il suo operato è stato ampiamente apprezzato e rispettato. Oggi Gaia Aulenti è ricordata come una delle più grandi architette e designer italiane, simbolo di innovazione, sensibilità culturale e capacità di valorizzare il patrimonio storico senza perdere di vista le esigenze contemporanee. La sua eredità vive nelle opere che ha lasciato e nel ruolo pionieristico che ha svolto per le donne nel mondo dell'architettura. Le sue creazioni continuano a ispirare architetti e designer di tutto il mondo. Gaia Aulenti, con cui concludiamo la nostra rubrica. Ringraziamo gli ascoltatori per averci seguito per tutta l'estate, caro Alessandro. Noi ci diamo appuntamento per una prossima puntata. Lasciamolo così in sospeso.
0: In sospeso. Grazie Ermanno. Buona fine estate. Ciao.

0: E siamo arrivati all'ultimo appuntamento della nostra estatissima 2026 in compagnia del nostro Lorenzo Zucchi, che vado subito a salutare. Ciao Lorenzo, ben trovato.
1: Ciao Ale, ben ritrovati.
0: Ovviamente grazie per essere stato con noi per tutta questa bellissima estate che abbiamo vissuto insieme ai litorali e alle spiagge italiane nel tuo stile balneare. E si chiude in bellezza oggi un'isola, la Sardegna, ma andiamo soprattutto nel Golfo di Orosei perché ci attende Cala Luna.
1: Assolutamente, oggi chiudiamo con una delle spiagge più note, no? Di tutto il nostro territorio, delle coste, del quale ti ringrazio di avermi fatto parlare per la stagione. Insomma, siamo nella nostra isola Sardegna e siamo in particolare nel Golfo di Orosei. Parliamo di Cala Luna, che è proprio una delle spiagge più note. È lunga 700 metri, ha una sabbia chiara, però allo stesso tempo ha anche queste grotte naturali che offrono ombra, per cui nelle ore più calde tipicamente la gente si rifugia all'interno delle grotte perché c'è comunque la sabbia, no? L'accesso avviene via mare, quindi tipicamente con la grande imbarcazione, oppure si può fare un trekking che però è molto impegnativo, sono circa 3, quindi valutiamo sempre bene le nostre condizioni, soprattutto se fa molto caldo, prima di raggiungere Cala Luna. L'acqua è molto limpida, il fondale però diventa profondo rapidamente, la spiaggia è in generale priva di servizi anche se c'è comunque un piccolo punto ristoro stagionale. Ma la cosa stupenda, oltre all'acqua e alla sabbia, è proprio data da queste grotte che sembrano quinte teatrali scolpite dal vento e dal mare.
0: Senti, raccontiamo un po' di cosa c'è da vedere nei dintorni.
1: Allora, sono in questo caso ancora attrazioni naturali, no? Ho parlato prima di un trekking che ci fa raggiungere la spiaggia se siamo in buone condizioni psicofisiche, ma qua oltre a raggiungere la spiaggia ci possiamo anche muovere, perché a pochi chilometri troviamo ad esempio la gola di Sugorropu, che è uno dei canyon più profondi d'Europa, no? Naturalmente è raggiungibile con un percorso escursionistico sempre di una certa rilevanza, no? Perché ci sono un po' di pendenze, no? Non è in pianura. Da Cala Gonone partono poi anche le visite alle grotte del Bue Marino. Si può invece con l'imbarcazione, e queste grotte sono famose per l'incisione rupestre, e le sale interne sono spettacolari. Praticamente nelle sale delle grotte ci sono dei laghi, no? Insomma, praticamente tutto il territorio della zona del Golfo di Orosei è un paradiso naturale per chi ama camminare immerso nella natura selvaggia.
0: Davvero si è promosso il Golfo di Orosei, così come tutta quella splendida veramente vagonata di spiagge, una più bella dell'altra.
1: Sì,
0: andiamo
1: veramente
0: a chiudere con la gastronomia del territorio.
1: Naturalmente, in questo caso sulla costa orientale della Sardegna il piatto più rappresentativo è la fregola, no? La fregola con le arselle, che la fregola è una pasta di semola tostata, no? E servita appunto le arselle, che sono le piccole vongole locali. La tostatura della fregola dà al piatto praticamente un profumo unico e riconoscibile ovunque, no? Ma naturalmente nella zona non dimentichiamo che è molto diffuso anche il pecorino sardo, magari così da spuntino da spiaggia, no? Accompagnato dal pane carao, piccissimo dell'isola, prodotto nelle zone interne del golfo, quindi nelle regioni della sottoregioni della Barbagia e del Supramonte. Insomma, visto che per raggiungere la spiaggia siamo andati in barca, questa volta abbiamo avuto uno stile balneare in alto mare.
0: Grazie davvero di cuore al nostro Lorenzo Zucchi, un abbraccio e ovviamente alla prossima stagione.
1: Grazie, ciao.
2: We're staring down disaster. That night we almost caught.

0: Siamo arrivati all'ultimo collegamento per quanto riguarda i consigli psicologici da non seguire, questa rubrica curata dal dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta collegato appunto da Roma, che ringraziamo per essere stato con noi in tutti questi 3 mesi. Grazie caro Luca.
1: Grazie a voi Alessandro e buona estate a tutti ancora.
0: Allora, siamo appunto l'ultimo venerdì di questa estate 2026, no Luca? I famosi consigli psicologici che non devi seguire oggi ci portano a cambia vita a settembre.
1: E questo è l'ultimo e bisognava dirlo, anche perché diciamo poi ci sarà tutta diciamo un'altra estate, abbiamo sentito questo consiglio, cambia vita, cambia tutto, modifica tutto, lascia perdere tutto, no? Questo estremismo che appunto probabilmente è davvero da non seguire, perché cambiare si può, forse si deve e forse è conveniente quando uno vuole, però questa idea che a settembre uno cambia tutto diciamo è davvero pericolosa, anche perché bisogna intanto vedere cosa cambiare, che quando si cambia non è che per forza bisogna anche buttare via le cose utili, positive che invece si hanno, si può andare a modificare alcuni aspetti, si possono andare a vedere. Magari durante l'estate abbiamo fatto dei ragionamenti, dei pensieri, abbiamo avuto qualche idea nuova, qualche progetto nuovo, va benissimo, allora portiamolo a settembre nella nostra vita, guardiamo la vita che abbiamo, le cose buone che abbiamo e eventualmente innestiamo un cambiamento, portiamo un nuovo progetto, però sempre gradualmente, perché cambiare tutto può essere diventare anche una cosa traumatica, fatta di fretta e furia e ci fa stare peggio. Mentre gradualmente fare dei passaggi intelligenti, pensati, con un buon ascolto, allora sarà davvero un passaggio positivo. Quindi diciamo, per chiudere, l'estate sta finendo, inizia un nuovo anno, godiamoci anche quest'anno, portiamoci anche l'estate in quest'anno e più che cambiare tutto, cambiamo quello che non ci andava bene e finiamo il resto, così dopo un'estate avremo anche un buon anno che incomincia e ci porterà cose nuove e buone.
0: Grazie, grazie al dottor Luca Saita che ringraziamo davvero per questa 3 mesi di radio estiva. Alla prossima stagione Luca, un abbraccio di cuore.
1: Ciao Alessandro e un abbraccio grande a tutti voi.

Arrivati alla fine di questo incredibile viaggio chiamato Estatissima, è stato un onore, un piacere farvi compagnia, pensate, dal 22 giugno ad oggi. Abbiamo vissuto l'estate insieme tra canzoni, ospiti e tantissime emozioni. Ma anche se il programma finisce, l'estate resterà dentro di noi per tutto l'anno. Potete riascoltare ogni singola intervista della stagione su estatissima.it. La nostra community su Facebook e LinkedIn resterà attiva ovviamente per tutti voi. Grazie ancora a tutti gli ospiti che hanno partecipato al nostro programma, che ci hanno regalato davvero tante, tante storie utili e tante informazioni che possono servirci. Se volete ritrovare Alessandro Fizzotti e tante delle persone che hanno dato la voce al nostro programma, potete sintonizzarvi per il Fizz in the Morning e il Fizz Show a partire da ottobre sulla vostra radio preferita. Buona vita, buona continuazione e alla prossima estate, sempre insieme, estatissimo.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

0: Sono le 15 e 59 minuti.
1: Sembra proprio che ora tocchi a me ricordarvi che questa è Radio Team 2000 da Villa Urbana, interconnessa in questo venerdì pomeriggio con Radio Felix da Pordenone per trasmettervi il programma I viaggi musicali sulle onde sonore della musica mixata di Lorenzo Speed. Restate con noi e godetevi la musica.
2: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.

0: Con il bello e il brutto tempo, ogni momento è un piacere ascoltare i tuoi viaggi sonori, Lorenzo Speed.
1: Ciao, da Romina Sanzenone.
2: Un saluto spaziale per Lorenzo Speed
1: da Erika
3: e Marika.
4: Portaci in orbita con i tuoi viaggi sonori.
0: Eccoci qua, tutti pronti per una nuova meravigliosa avventura musicale. Stellare dal grande Lorenzo Speed, con simpatia Renata da Colciamattino.
5: Dare tutti attenti i viaggi stratosferici del mitico Lorenzo Speed. Allora, avanti tutta! Ciao da Elisa da Cappella Maggiore.
6: Pronti tutti, si parte per il pieno di energia, simpatia ed allegria. Il nome è Lorenzo Speed. Buon viaggio sonoro, sono Edwige da Tambre, dai miei monti, non ancora innevati,

0: Bene, fratello.
1: Ciao, siamo Erika
2: e Marita
1: da Montebelluna. Anche noi ci uniamo ai viaggi sonori di Lorenzo Speed con armonia e in allegria. Salutiamo Lorenzo. Ciao.
3: Nella penisola arabica, questo affascinante suono è generato da miliardi di granelli di sabbia in movimento che vibrano l'uno contro l'altro. La musica spettrale che producono può essere udita a distanza di chilometri attraverso il più grande deserto del pianeta.

0: Da Campo San Piero, un pensiero speciale per Lorenzo Spid con l'augurio di un magico viaggio sonoro. Ciao Ornella.
1: Pronti tutti, si parte per il pieno di energia, simpatia ed allegria.
2: Bene, bene, siamo belli lanciati, siete in tanti che ci state scrivendo e mi fa piacere. Allora, benvenute le donzelle, prima siamo dei cavalieri, dei gentleman, come si suol dire, le donzellette e anche i cavalieri. Quindi salutiamo Adriano che ci segue da Schiavon, paese natio della mia mammina, quindi un paese speciale nel mio cuore. Salutiamo anche gli amici di Cortina d'Ampezzo, Laura, Beppi, che ci seguono con affetto e simpatia. Simon, non può mai mancare il Simon di Valproto di Quinto Vicentino, che ci augura buon inizio intanto del tuo nuovo viaggio sonoro. Mi associo anch'io agli auguri, ma tu non mollare, pompa. Beh, certo, noi non molliamo mai, i viaggi sonori sono sempre con voi. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Oggi ci immergiamo nelle sonorità più dolci, perché la dolcezza è spettacolo.

Salutiamo anche Manuel di Arzignano che ci ha mandato tanti messaggi. Un saluto, allora buona ripresa anche a tua moglie Elisa. Ah, ok, ci spiace che è caduta, quindi auguri di pronta guarigione a sua moglie Elisa. E ci stanno ascoltando anche dal pronto soccorso, quindi ciao ragazzi, allora vi auguriamo il meglio, la pronta guarigione per Elisa. Nostri ascoltatori da tantissimo tempo e quindi Forever Friends è la canzone indicata a loro. Luisa di Bedelago c'è, salutiamo tutti gli amici che ci stanno già seguendo, sono arrivati anche i primi vocali, salutiamo Beppi che ci ha mandato un messaggio dal passo del Falzarego.

Eccola qua anche la Anna Maria che approva l'inizio, dice bello questo inizio, emozionante, grazie, grazie Anna Maria che ci scrive anche ciao Lorenzo Spido, sono all'ascolto per una tua trasmissione, grazie, grazie Anna Maria, allora buon viaggio sonoro e benvenuta a bordo come sempre. Salutiamo anche Nico di Rubano, siete in tanti a mandarci i vostri feedback, vi ricordo sempre, magari è la prima volta che ci state ascoltando, mandate il messaggio, non abbiate paura, non siate timide, non siate timidi, il numero per farlo è il 349 7267647, WhatsApp, Telegram ed SMS.

0: tutti da Rosaria, da Montebelluna. Con piacere ai viaggi sonori di Lorenzo Speed. Buon ascolto a tutti da Rosaria, da Montebelluna.
1: Ciao, sono Brunella, ascolto sempre la musica di Lorenzo Speed. Un carissimo saluto e buon viaggio sonoro da Brunella.
2: Allora, anche oggi facciamo il pieno di melodie fantastiche con le magie sonore di Lorenzo Speed. Andiamo ad ascoltare con vero piacere questo cavaliere di allegria e simpatia. Ciao Roberta!
3: Con il bello e il brutto tempo, ogni momento è un piacere ascoltare i tuoi viaggi sonori, Lorenzo Speed. Ciao, da Romina Sanzenone.
4: Un saluto spaziale per Lorenzo Speed
5: da Erika
4: e Marika. Portaci in orbita con i tuoi viaggi sonori.
6: Ciao Lorenzo, sono Beppi 300, un saluto dal Passo Falzarego. Ciao ciao.
7: Dai, allora scatenatevi con i vostri messaggini, whatsappini, telegrammini, arriva la Ornella, Ornella di Campo San Piero, la Ornella di Rossano Veneto, la Ornella di Treviso, abbiamo tante Ornelle all'ascolto, abbiamo Albert, immancabile, da Treviso, che augura a tutte le anime in ascolto che seminano un piccolo seme di luce che diventerà nel tempo un albero di stelle che splenderà nell'universo. Buoni viaggi sonori e ciao. Questo è Alberto di Treviso che mi dice ciao magico Lorenzo. Grazie Albert, e allora a te la magia della musica la dedichiamo volentieri. Grazie di esserci sempre. Senti qua.

Ecco noi anche la Maria Grazia di Sottomarina, benvenuta a bordo! E tu di bordi te ne intendi, visto che navighi spesso tra le acque di Sottomarina, Chioggia, eccetera, eccetera, eccetera, quindi buon viaggio sonoro, natante e non, per chi vuole navigare per lo spazio infinito della musica con Lorenzo Speed. Vi aspettiamo anche sul nostro canale YouTube, siamo sempre di più, siete sempre di più a sostenerci, a condividere i nostri viaggi sonori, quindi grazie a chi già lo fa e grazie a chi lo farà. www.youtube.com/Lorenzo Speed. Vi aspettiamo per viaggi sonori sempre più emozionanti, saltellanti, intraprendenti.

Varsavia c'è, eccolo qua, onnipresente Dennis insieme alla sua compagna Ilona e al mitico Ukash. Salutiamo tutti gli amici della Polonia, sempre presenti. Grazie ragazzi per la vostra presenza costante. Buon viaggio sonoro.

Eccolo qua, Luisa gradisce il violino. Grazie Luisa. Allora andiamo di violino, che piace molto anche ad Alberto, anche ad Agnese di Vicenza, che mi ha fatto i complimenti per i violini. Grazie Agnese, grazie Luisa, grazie Alberto, persone splendide, sempre presenti. Grazie per la vostra presenza costante. Un abbraccione.

potremmo definirlo il rinascimento della musica. Rinasciamo insieme a tempo di suono, di energia, di adrenalina, di magia. Godiamo della vita, godiamo dell'arte, della cultura, delle cose belle. E allora scriveteci quali sono le cose belle, le emozioni più speciali che vi fanno battere forte il cuore. Scrivetecelo al 349 72 67 647. Portiamo un po' di allegria, un po' di spensieratezza, un po' di energia, un po' di calore umano alle persone che si sentono sconfortate per varie motivazioni, magari di salute. Allora noi siamo vicini alle persone che ne hanno bisogno, vogliamo portare loro allegria, dolcezza, empatia, calore, energia, forza!

Eccolo qua, Albert, che conferma, dice Lorenzo, i violini ti entrano nell'anima. Ciao e grazie, Albert. Concordo, i violini ti toccano il cuore, sono le corde che toccano appunto la nostra anima. È quello il bello, no? La musica tocca le nostre anime. E allora lasciamoci toccare, balliamo, esploriamo, navighiamo. Dove andiamo? Diteselo, WhatsApp, Telegram, SMS 349-72-67-647. Grazie Luisa. Dai che mi fate emozionare, ragazzi. Grazie, dice Luisa, veramente di cuore per la tua grande sensibilità. Un abbraccione forte, Luisa. Grazie a te, Luisa. Grazie per esserci sempre. La musica e la radio ci hanno uniti e questo è il bello. E allora suggelliamo questa bella unione, questa bella amicizia a tempo di musica. Sì.

Grazie, grazie Andrea di Udine, anche il Friuli è con noi, grande Andrea, dice ciao caro, io sono entrato adesso, grazie per le belle parole a riguardo della salute, grande Lorenzo Speed, grazie, troppo gentile, ciao Andrea, un abbraccione anche a te, ciao fratello della musica, salutiamo anche il Fabione, va bene, ciao Fabione, Fabione c'è, ok. E attenzione, il prossimo è un disco veramente che mi fa impazzire, è un disco straordinario, lo metterei in loop per ore ed ore ed ore. Salutiamo nonno Piero e Valentina, il primo degli Esolani, e gli amici comitensi, gli amici di Villa del Conte, con un pensiero sempre speciale a Carmencita, occhi meravigliosi, Valentina e nonno Piero presenti. Ciao ragazzi, benvenuti a bordo, welcome! Godete anche voi l'ora di queste sonorità, ballate, esplorate lo spazio infinito della musica, come on!

Dai, indovina lo sonoro, prossimo disco, vediamo chi indovina chi è l'autore. Torniamo alla musica classica, restiamo nella musica classica, ma rivisitata in chiave melodic techno per voi. Vediamo chi indovina l'autore originale del disco che andiamo a proporre tra qualche secondo. Attenzione, attenzione. Senti qua lo spettacolo della musica.

è arrivata anche la Silvia di Oderzo, sempre sintetica. Silvia, dai, scrivici qualcos'altro, qual è il tuo colore preferito, qual è la tua regione più gradita. Dai, dai Silvietta, oltre a salutare me e tutti gli ascoltatori, Silvietta di Oderzo, dai, dici qualcosa di più, sbottonati un po', dai.

Ciao Ornella, dice ciao Lorenzo, anche se influenzata ascolto la tua piacevole musica da sotto le coperte. Va bene, allora dai che ti portiamo la guarigione. Ciao Ornella, buona guarigione. Dai, dai, oggi tante persone che ci ascoltano, chi dal pronto soccorso, chi da sotto le copertine ammalato, allora dai che portiamo la guarigione, la salvezza, forza! La musica è terapia, musicoterapia.

0: Renzo Speed. Buon ascolto a tutti da Rosaria, da Montebelluna.
1: Ciao, sono Brunella, ascolto sempre la musica di Lorenzo Speed. Un carissimo saluto e buon viaggio sonoro.
2: La musica è un linguaggio internazionale, come lo sono i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Ciao, Maura.
3: Con il bello e il brutto tempo, ogni momento è un piacere ascoltare i tuoi viaggi sonori, Lorenzo Speed. Ciao, da Romina San Zenone.
4: Un saluto spaziale per Lorenzo Speed
5: da Erika
6: e Marika.
7: Portaci in orbita con i tuoi viaggi sonori.
8: Eccoci qua, tutti pronti per una nuova meravigliosa avventura musicale.
9: Eccoci qua, tutti pronti per una nuova meravigliosa avventura musicale stellare.
10: Da Campo San Piero, un pensiero speciale per Lorenzo Speed con l'augurio di un magico viaggio sonoro. Ciao!
11: Ciao, siamo Erika
12: e Marika
11: da Montebelluna.
13: Come si fa a non essere in armonia con questa dolcissima melodia sottofondo, con tutto il mondo e con tutto il creato? No, non è possibile, bisogna esserlo.

Eccolo qua, allora il viaggio sonoro con Lorenzo Speed. Ricordo per i vostri whatsappini, telegrammini, sms il numero da contattare è il 349 72 67 647, whatsapp, telegram e short message service. Questo è Forever Friends di Lorenzo Speed, che trovate anche nella grande rete internet se volete ascoltarlo, condividerlo e anche utilizzarlo per le vostre stories, per i vostri reel. Lo trovate, digitate Forever spazio Friends, che vuol dire amici per sempre, e potete utilizzarlo come più vi aggrada. Continuate a scriverci, ad interagire in questo nuovo viaggio sonoro. Ci immergiamo nel mondo della musica, che ci porta serenità, allegria, spensieratezza, positività, armonia.

E dopo il Simon, nativo della provincia di Padova, ma vicentino d'adozione, arriva anche la nostra mitica Anna Maria, sempre presente nei nostri viaggi sonori, quindi la ringraziamo, le dedichiamo Forever Friends, so che a lei piace molto, a lei e il suo cagnolino Spike. Ciao Lorenzo, sono presente per questo tuo nuovo viaggio sonoro, quindi salutiamo anche gli amici di Dosson di Caser, provincia di Treviso, salutiamo tutti gli amici della Marca Trevigiana e non, che sono già in nostro ascolto, li invitiamo a partecipare, vi ricordo sempre il numero per entrare in contatto con noi, è sempre lo stesso, me lo dico, a beneficio delle nuove ascoltatrici e dei nuovi ascoltatori che talvolta vengono a trovarci, ad ascoltarci e a partecipare, 349 72 67 647.

Salutiamo anche la Elenina Piove di Sacco, Elenina La Fatina, anche lei sempre presente. Grazie Elenina, che dice grazie mille Lorenzo, buon viaggio sonoro a te e a tutto il gruppo. Va bene, grazie. Allora, ciao, felice ascolto a tutto il gruppo presente, dice l'Anna Maria, in compagnia del nostro DJ Lorenzo Speed, che ci regalerà un nuovo viaggio sonoro. Esatto, allora salite a bordo, la salita è gratuita, la discesa anche, quindi restate con noi e viaggiate con la musica. Arriva un altro disco.

Viaggi sonori con Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Il viaggio sonoro è per te.

Bene, bene, salutiamo allora gli amici di Tezze sul Brenta, Paolo, Lara, Giulia, Giorgia e Sole. Ciao ragazzi, ciao, ciao, ciao, ciao. Salutiamo anche Antonella che dice grazie della bellissima musica, buona trasmissione a te e a tutti gli ascoltatori. Antonella, grazie Antonella, molto gentile, grazie. Un abbraccio allora. Salutiamo anche Ioannin del Fimone, vi vedo belli, attivi e partecipi, bravi ragazzi! Dai, così mi piacete, attivi, partecipi, dinamici, interattivi.

Eccola qua la Gabri, non può mai mancare il nostro ascolto. Voleva salutare in particolar modo la sua amica bambina Laura di Cortina d'Ampezzo, che spesso e volentieri ci ascolta, e la salutiamo in modo caro e gentile, salutando anche l'amica Ugolina. Quindi salutiamo tutte le amiche e gli amici in ascolto da parte della Gabri, diventata famosa e celebre ormai come Miss Stricchete Strocchete. Salutiamo tutti e tutte e li invitiamo a partecipare in questo nuovo viaggio sonoro con il vostro Lorenzo Speed, www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed. Iscrivetevi al canale YouTube, siamo sempre di più, più siamo e più ci divertiamo. E allora alziamo forte il volume e divertiamoci a tempo di musica. Un saluto e un abbraccio caro alle persone ammalate, alle persone che soffrono. Noi cerchiamo di portarvi un po' di spensieratezza, un po' di salute, un po' di gioia, un po' di armonia, un po' di tutto quello che desiderate, ok? Forza, siamo con voi, non siete soli, e quindi tenete duro, come si suol dire. Forza!

Lo so che vi piace questa musica. Allora dai che andiamo in questo nuovo viaggio sonoro. Musica per voi, per la vostra armonia, per la vostra gentilezza, per la vostra partecipazione costante. Un grazie di cuore da Lorenzo Spitta.

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitzer. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospitzer.it per scoprire tutti i dettagli.

0: Che pace, che tranquillità senza la principessa.
1: Ah, cominciamo bene.
0: Ma no, dicevo così per dire finalmente un po' di vacanza.
1: Quale vacanza? Dobbiamo presentare il suono dei ricordi estate.
0: Adesso?
1: Sì, adesso, perché iniziano 60 minuti di dance anni 80 e 90 freschissimi.
0: Con la principessa.
1: E il vostro Night Jay.
0: Si parte.
1: Ciuf ciuf.
0: Contro ogni previsione gli anni 90 sono arrivati fino ai giorni nostri. Ma se questo è già incredibile, figuriamoci quando si parla degli anni 80.
1: E noi parliamo di entrambe le decadi.
0: Sì.
1: Questo è il suono dei ricordi playlist.
0: Con la principessa.
1: E il vostro Night Jay.
0: Questa volta incontreremo TNK, Eminem Crew, Shine, X-Stress, Face Generator, ATB, Sound Lovers, Real McCoy e guarda guarda una traccia in più.
1: Perché di solito ce ne sono 8, ma questa volta ce n'è una in più nella playlist.
0: E sono Riverside People.
2: You are clear to initiate power up.
3: Unlock the

0: Loving.
1: Wow, principessa, cominciamo sicuramente bene con questo pezzo Eurodance di TNK, che vuol dire tante cose: The New Kids, Techno New Crew, The Nightclub, con la K chiaramente. Ma quando si sanno tutte queste informazioni significa che non si ha un'informazione precisa. L'unica cosa certa è che era un featuring con Club Factory e il brano si intitola Love for Loving. Qualcosa di più lo sappiamo di Eminem Crew, che nel 1995 realizzarono il brano intitolato Move On featuring Kali Gold, una cantante molto carina, che sembra però aver dato la voce soltanto a questo progetto, per cui gustiamo.

0: Il suono dei ricordi playlist estate. La dance anni 80 e 90 più fresca che ci sia.
1: Il suono dei ricordi playlist estate con la principessa.

0: 12 dicembre del 1996, più precisi di così non possiamo esserlo perché non conosciamo l'orario in cui uscì il pezzo intitolato By the Light of Nature di Shine, un progetto Eurodance che arriva dalla Germania, che ha al suo attivo soltanto un brano, la classica one-off. Prima di proseguire però dobbiamo ascoltare qualche informazione che è importante quantomeno per noi, ma probabilmente anche per voi se volete ascoltare una canzone che non avete ancora sentito.
1: 342-3133-781, scriveteci via WhatsApp oppure mandateci un semplice SMS.
0: Durante la diretta aggiorniamo anche i nostri social con le copertine dei pezzi che state ascoltando, per cui le trovate tutte lì una dietro l'altra. Non ci credete? Andate a visitare i nostri social.
1: Pagina Facebook DJ.NightJ, gruppo Facebook Il Suono dei Ricordi. Avete visto che belle copertine pubblichiamo?
0: Infine, ma non per questo ultimo, c'è il sito web
1: nel quale troverete tutta la storia del Suono dei Ricordi. Visitate quindi ilsuonodeiricordi.it.
0: A questo punto vi siete guadagnati la possibilità di ascoltare X-Stress, I've Got the Feeling, Melody Mix.

0: Abbiamo appena ascoltato André Tannenberger, nato il 26 febbraio del 1973 a Freiberg in Sassonia, Germania. È lui quello che si fa chiamare ATV ed è sempre lui quello che a cavallo tra il 99 e il 2000 realizzò questa cover dance del pezzo You Are Not Alone. Ma il suo primo brano, quello per il quale ebbe il riconoscimento del grande pubblico, fu 9 PM Till I Come.
1: Finché non vengo.
0: Ora Sound Lovers con
1: Abracadabra.

0: 1995, l'anno in cui uscì il brano intitolato Love and Devotion di Real McCoy, gruppo Eurodance pop che arriva dalla Germania e ha avuto tanti successi come Another Night, Automatic Lover, no, non quella di Didi Jackson, Come and Get Your Love One More Time. Tutti con la stessa caratteristica, questi synth spaziali.
1: Beh, non arrivano proprio dallo spazio, ma dalla Germania. Loro sono Riverside People con il primo pezzo Fantasy Dancing.

0: Quelli che abbiamo appena ascoltato erano gli anni 90, ma adesso ci tuffiamo in un mondo particolare, quello degli anni 80 del suono dei ricordi playlist.
1: E lo facciamo con ABC, Jelly Bean, Albert One e Blind Date.
0: Alcuni di questi pezzi, come da tradizione, saranno remix molto molto interessanti. Marabbas, Spagna, Erasure e Alphaville. La dance come non l'avete mai sentita.
1: Sapete che c'è? Continuate a ballare con noi.
0: Ottimo suggerimento, principessa.
1: Un suggerimento da seguire.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.

Parlando di remix, guardate con cosa abbiamo iniziato. ABC, pezzo del 1982 da Look of Love, rifatto nel 1990 nella versione che avete appena ascoltato. Ma i remix proseguono, questo è Jelly Bean in vinile con il brano Jingle.

0: Alberto Carpani, detto Albert One, in realtà Albertone poi all'inglese, perché era un personaggio, diciamo, di generose dimensioni. A lui dobbiamo pezzi come Secrets, Lady O, Heart on Fire, Turbo Diesel e ovviamente il pezzo che abbiamo appena ascoltato, che si intitola For Your Love. Nato a Pavia il 23 aprile del 56 e scomparso sempre a Pavia l'11 maggio del 2020. Noi lo salutiamo con un grande abbraccio ovunque tu sia, Alberto, e grazie ancora per l'intervista fatta al Suono dei Ricordi qualche tempo fa. Ma se volete ascoltare una canzone particolare di Albert One o di qualsiasi altro artista che il Suono dei Ricordi propone, beh, scrivete alla nostra info line.
1: Raggiungibile via WhatsApp o con un semplice SMS 342-3133-781.
0: Come sempre vi esorto anche a dare un'occhiata ai social, perché lì pubblichiamo le copertine delle canzoni che ascoltate, per cui andate a vedersi, ci sono proprio tutte.
2: Pagina Facebook DJ.NightJ,
3: gruppo Facebook Il Suono dei Ricordi
0: e infine, ma non per questo ultimo, il nostro sito web
2: ilsuonodeiricordi.it.
0: Bene, abbiamo detto tutto, principessa, vero?
2: Sì, ma per essere sicuri ripeto l'infoline 342-3133-781.
0: Perfetto, non ci resta che parlare di chi abbiamo già in sottofondo da un pezzo. Siccome l'intro è incredibilmente lungo, ho la possibilità di raccontarvi un po' la storia particolare di questo gruppo. Nel 1985 sei persone si incontrano e formano i Blind Date nella freddissima Germania e poi l'anno dopo si salutano. Durante quest'anno realizzano un album e tre singoli. L'album si chiama Dream World, che contiene Your Heart Keeps Burning, che abbiamo in sottofondo, How Did You Get to Me e Hit the Road Jack, quest'ultima nell'86 e le due precedenti nell'85.
2: Ora finalmente ascoltiamo Blind Date, Your Heart.

0: Il suono dei ricordi playlist estate con la principessa.
1: Con la principessa, il vostro Night J.
0: E il vostro Night J.
1: La dance anni 80 e 90 più fresca che ci sia.
0: La dance anni 80 e 90 più fresca.

0: non è Ivana Spagna che ha bisogno di una mentina, sono Rivaz e Botteghini che hanno rifatto un brano iconico degli anni Ottanta, il masterpiece di Ivana, quando ancora andava in giro con una cofana incredibile, ma si usava così, per cui andava benissimo. Come benissimo ci auguriamo che passino i prossimi 7 minuti abbondanti in compagnia di Erasure Always e Alphaville Sounds Like a Melody.
1: Iniziamo con il brano di Andy Bell e Vince Clark, sì, gli Erasure, intitolato Always. Ma chi è questa?
0: Sempre Ivana.

0: Abbiamo ascoltato fino all'ultimo Alphaville Sounds Like a Melody e con questo pezzo ci salutiamo.
1: Non dimenticate di scrivere alla nostra infoline 342-3133781.
0: E non dimenticate la prossima puntata, perché ci saranno ancora tanti bei pezzi anni 90 e anni 80.
1: Grazie dalla principessa.
0: Grazie anche dal vostro Night J.
1: Avete ascoltato il suono dei ricordi playlist estate?
0: Concludiamo?
1: Adesso siete liberi di andare a fare un tuffo!
2: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
3: Signori e signori, ben ritrovati con un nuovo viaggio nel mondo della Exclusive Dance Chart, la classifica dance, 15 tracce, le più forti, presenti ogni settimana su questa fantastica radio. Io sono Max Martinelli, al Mix and Play con me Paolo Mariani e Isa BDJ. Secondo appuntamento, settembre 2026.
4: Lascia la chart questa settimana.
3: Ci hanno fatto davvero tanta compagnia Bibi Rex e David Guetta con Sad Girl, Show Belly, uscita.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Magia Dance nel vecchio podio della Exclusive. Alla numero 3 si piazzavano i The Bowser con Magnetic.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Tante novità ci aspettano in questo nuovo cammino della Exclusive Dance Chart. Numero 15, eccola, la prima novità della settimana. Benny Benassi, Ivation e la voce accattivante di Sandy Chambers nella nuova hit Illusion, nuova entrata.

nella sua nuova hit My G con personaggi come Jason Derulo. Tante versioni per un pezzo dalle belle emozioni. My G. Thank you.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

si è unita al cantautore multiplatino e nominato ai Grammy Khalid. La loro nuova hit è Dive Into Me. Disco bollente, qui si balla, bella gente. Exclusive Dance Chart, numero 10.

ritornano, e come ritornano? In nona ritornano proprio loro, i The Bauza. Beh, c'è la giusta voglia di perdersi completamente nella musica e nel groove dei The Bauza. Fanno ambo anche qui, alla Exclusive, con un'altra

quanto sono felice perché alla numero 8 sono tornati dopo 3 anni con un brano inedito. Chi? Loro, in Eugenia, un pezzo che sa di libertà, leggerezza ed è già virale su TikTok. Senza pressioni, c'è uno scaccio spiriti sonoro a confermare che la band è da disegnare.

0: Protagoniste di questa prima parte alla Exclusive: Benny Benassi, DJ Goya, The Bausa, Topic, Alok, Inugenea. Adesso vi porto a spasso nel tempo, c'è il Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La nostra macchina del tempo questa settimana ci porta negli anni 2000 con gli ATC, Touch of Glass. Da una cover riadattata del brano russo Pesenka, i Touch of Glass pubblicavano Around the World, La La La, Super Hit, Super Flashback.

Secondo appuntamento settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Riprendiamo così la nostra scalata della Mount Dance Nazionale. Number 7, inamovibile la hit degli Another, Tall to You. Non ne vuole proprio sapere di abbandonarci. Del resto è energia pura. La musica degli olandesi ci cattura. Numero 7.

si sale in chart, ne abbiamo due, back to back. Altra fiammata per la numero 6, un bel canto d'amore che emoziona l'ascoltatore. Protagonisti Angelina Mango e Marco Mengoni. E in quinta fate attenzioni perché qui si balla e si canta. Certo che ti passa. Un pilastro della dance pop come Miss Madonna e Dance Theory firmano la number 5. Back to back.

Quinta anche, beh, ecco la numero 4 e rieccoci in super salita. Novità con il duo house olandese degli Another. Silver Line è una bella hit. Hanno scelto in voce la cantante statunitense Emily Warren perché questa traccia è davvero vibrante. È una traccia scintillante. Numero

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

Sarà Exclusive Dance Chart. In questa seconda parte ci siamo divertiti con gli Another, Madonna, Help Me One, Ira Star, Peggy Goo. Arriva il pezzo più forte, arriva la numero uno. Number one. Ma c'è poco da fare, si confermano number one con lo slogan "Come noi non c'è nessuno", Ugel, Ultranate e Imala Angel. I'm moving to the sun, domina tutti, number one.

0: passi. Beh, il prossimo appuntamento vi aspetto per un altro grande step con la Exclusive Dance Chart. Stessa ora, stessa stazione. Exclusive Dance Chart, la tua chart da campione. Alla prossima, belli, da Max Martinelli. Grazie Paolo, ciao Isa. Ci sentiamo presto, vi voglio bene. Exclusive
1: Dance Chart. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: 2 biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui.
25: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
26: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
26: Ali.
28: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
30: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
31: Penso che non sia semplicemente una macchina.
29: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
29: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
31: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
29: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: Benvenuti nella Viral Shot Chart, il programma che seleziona i brani più interessanti del momento. Silvia Dini ti condurrà alla scoperta di pezzi fantastici, emozionanti e sorprendenti. Ogni puntata viaggerai tra le stelle della musica più bella di ogni tempo.
33: Amiche e amici della Viral Shots Chart, ben ritrovati, pronti a decollare? Questa stagione abbiamo un'astronave che viaggia attraverso le galassie delle tracce più virali ed emergenti nel web, nei social, su Shazam. E accanto a stelle del momento, accenderemo i riflettori anche su meteore, leggende del passato, quelle che abbiamo magari amato alla follia. E scopriremo insieme storie nate nei club fumosi, brani e duetti iconici degli anni 90 e 80. Insomma, Silvia Dini è pronta a guidarvi in questo universo sonoro tutto da esplorare. Cosa ci propone per primo brano la nostra selezione? Un artista che chiede aiuto e ammette di essere totalmente nei guai quando si parla di sentimenti. Lei è Joni Mitchell e nel 1974 pubblica Court and Spark, che contiene Help Me, brano dalle preziose geometrie jazz and pop che diventerà il più grande successo commerciale della sua carriera. Addirittura ha stregato Prince, che lo citerà spesso tra le sue massime fonti di ispirazione.

E ora pronti per il prossimo ascolto. Immaginiamo il mare aperto, il vento sulla faccia, lo sguardo rivolto al cielo per cercare una rotta, sia geografica che interiore. Il titolo del brano che stiamo per ascoltare evoca la Croce del Sud, la costellazione usata dai navigatori nell'emisfero australe. Stephen Sears scrisse questo pezzo dopo un lungo viaggio in barca a vela, curando le ferite del suo divorzio. Diventò poi uno dei pilastri dell'album Daylight Again del 1982, un trionfo di armonie vocali e di chitarre West Coast che ci farà viaggiare lontano. Loro sono Crosby, Stills & Nash con Southern Cross.

prossimo brano ha origini lontane. Nel 1967 Frankie Valli la portò al successo, ma 31 anni dopo, nel 1998, una delle voci più rivoluzionarie della musica black ha deciso di smontarla e ricostruirla da zero. Inserita nel leggendario album di debutto The Miseducation of Lauryn Hill, questa versione rallenta il ritmo, introduce calde venature soul e rhythm and blues e trasforma una dichiarazione d'amore in un'ossessione elegante, guadagnandosi una nomination ai Grammy. E questa è una reinterpretazione magistrale. La voce è quella di Lauryn Hill. Can't take my eyes off you.

0: scopriamo un po' cosa c'è nell'angolo virale vintage.
1: Angolo vintage.
0: Luci basse, fumo, qualcuno appoggiato al bancone e un pianoforte che raccoglie i cocci di storie ordinarie e profondamente umane. Siamo nel 1973 e questo brano che stiamo per ascoltare nasce dall'esperienza reale di un artista che per 6 mesi lavorò come pianista in un locale di Los Angeles sotto lo pseudonimo di Bill Martin, osservando i clienti fissi del bar. E da lì trae spunto questa ballata pop rock per eccellenza. Il cronista è Billy Joel, il brano è Piano Man.

0: stai ascoltando? Viral Chat Chart. Le stelle della musica brillano con Silvia Dini.
1: Niente fronzoli, via i colori, resta solo l'aria fredda di una tensione minimalista che lavora per sottrazione. È il 1980 e con l'album omonimo, del titolo che scopriremo, questo gruppo, sul quale tengo ancora un po' di mistero, ridefinisce i confini della new wave e del post-punk mondiale. 17 secondi sono un soffio, eppure bastano per costruire un'atmosfera cupa, ipnotica, dominata da un basso scarno e da chitarre asciutte che preferiscono la penombra ai riflettori. The Cure con 70

Che cosa succede quando un dialogo di coppia si trasforma in una mini sceneggiatura musicale synth pop irresistibile? È il 1981 e viene lanciato questo pezzo, Don't You Want Me, che inizialmente il leader della band dei The Human League, Phillips Oakey, detestava a tal punto da volerlo relegare a ultima traccia del disco, del loro album Dare. Invece diventerà il loro successo più clamoroso, 1 miliardo di ascolti grazie a un contrasto perfetto fra le accuse di lui, le risposte di lei e un ritornello elettronico fatto apposta per far ballare. Gli anni 80 al loro apice. The Human League con Don't You Want Me.

Ed eccoci quasi a metà del nostro percorso della Vaira Shad Chart. Il prossimo brano ci propone una domanda fragile, dolorosa, appoggiata però su un ritmo reggae solare che inganna l'orecchio. Siamo nel 1982, l'anno dell'album Kissing to be Clever. Boy George scrisse queste parole pensando alla sua tormentata e allora segreta relazione con il batterista della band, John Moss. Fu il brano che li salvò dal licenziamento dell'etichetta e li lanciò nell'Olimpo del pop mondiale. Un contrasto magnetico e indimenticabile per i Culture Club. Ecco a noi, Do You Really Want to Hurt Me?

0: Angolo Discovery.
1: Qui c'è solo la voce rock e graffiante di Anouk. Diretta, non fa sconti a nessuno e mette in piazza un amore fin troppo generoso verso chi forse non se lo meritava affatto. Facciamo un salto nel 2007 con l'album Who's Your Mama, un disco registrato in parte negli Stati Uniti che consolida questa artista olandese come una forza della natura, capace di unire intensità pop e attitudine rock senza zuccheri aggiunti. Un avviso di sfratto sentimentale cantato da lei, da Anouk. Questa è More Than You Deserve.

0: Viral Chart Chart. Un viaggio sempre nuovo all'interno della musica. Con Silvia Dini.
1: Certe mattine capita che la giornata sia un po' pesante da affrontare, ma basta guardare negli occhi la persona giusta, il suo sorriso, per cambiare tutto. No, non lo dico io. È la promessa d'amore di Lovely Day, l'intramontabile classico di Bill Withers, completamente reinventato dalla voce di velluto di Stacey Kent. E ce lo ascoltiamo in questa nostra selezione della Viral Shazz Chart.

E adesso la nostra selezione ci porta nel mondo del jazz, un universo dove il silenzio conta esattamente quanto le note e la voce qui è un sussurro sospeso nell'aria. Troviamo uno standard del 1945 che poi avrà la sua veste definitiva 10 anni dopo, nel 1955, nell'iconico album Chet Baker Sings. Con la sua tromba malinconica e il suo canto fragile che sembra sul punto di spezzarsi, questo artista ci racconta la condanna di chi si innamora troppo facilmente, too easily. Un'intimità disarmante che lascia senza fiato, e c'è un motivo in più per ascoltarlo con interesse, perché è uno dei pochi brani in cui il trombettista, appunto Chet Baker, è anche interprete cantante. Diciamo che qui è lui il Billie Holiday di turno. Non è solo jazzista molto cool, ma un cantante dal timbro spezzato, doloroso, morbido, sentimentale e malinconico. Poco jazz, poco rude per i suoi tempi, ma oggi perfetto, ce lo ascoltiamo sicuramente volentieri. Con questa voce che pare quasi femminea, stellare, Chet Baker con I Fall in Love Too Easily.

siamo quasi alla fine della nostra selezione. Facciamo un viaggio nella California anni 70, fra radio accese al tramonto e atmosfere soft rock molto rilassate. È il 1978 quando questa straordinaria interprete, Nicolette Larson, debutta portando al successo un brano scritto originariamente da Neil Young, il quale le diede volentieri il pezzo dopo averla sentita cantare come corista nei suoi dischi. Un gioco di parole che trasforma la distanza in un oceano di calore. Il titolo? Lotta Love.

0: In the Spotlight.
1: Ed eccoci a scoprire l'ultimo brano della selezione di questa Viral Shadow Chart. Chiudiamo con una delle sfide a colpi di voce più famose della storia della musica moderna. Nel 1998, ispirandosi al celebre duetto fra Michael Jackson e Paul McCartney, due regine del rhythm and blues contemporaneo, Brandy e Monica, uniscono le forze per dare vita a una finta faida da soap opera radiofonica, dove si contendono lo stesso ragazzo. Il pezzo rimarrà in vetta alla classifica americana per ben 13 settimane consecutive, diventando un classico degli anni 90. Il groove è pazzesco, il botta e risposta è servito. The boy is mine.
2: The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.

0: con queste ultime note calde californiane della nostra scaletta, questa tappa della nuova stagione è completata. Spero che gli aneddoti e le storie dentro ai brani vi abbiano fatto compagnia. La sottoscritta Silvia Dini vi ringrazia. Restate sintonizzati sulla vostra radio del cuore e ci diamo appuntamento a una prossima puntata della Viral Shaz Chart. Ma nel frattempo, volume al massimo e riempiamo l'aria di tanta tanta buona musica.
1: Avete ascoltato Viral Shaz Chart. Viral Shaz Chart con Silvia Dini. Un viaggio nella galassia sonora tra le stelle della musica più belle di

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

dall'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco in mezzo alle rovine.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart.
2: E rieccoci belli, freschi, pettinati, con tanta musica, tanta energia. Qui suoniamo Super Hit con passione e simpatia. Ciao belli, io sono il vostro mai jockey Max Martinelli. Questa è la Exclusive Dance Chart, la classifica dance. Paolo Mariani e Isabi DJ pronti al Mix and Play. Luglio 2026, ti abbracciamo così.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: In uscita dalla Exclusive Dance Chart, direzione spiagge italiane 2026, ecco Kid Khalif con... Duro, te, uscita, show bell, buon bagno!

0: Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa,
2: tra le tre più forti di 7 giorni fa, alla number 3 Cherme Medusa, Derrick Chamomile con Don't Wanna Go Home. Il fenomeno De Bausa con Magnetic si piazzavano in seconda. Anima e Joji con Beautiful firmavano la prima posizione. Exclusive Dance Chart, vecchio podio.

invito ad alzare il volume e divertirvi con noi. Si viaggia la Exclusive subito numero 15. Apriamo con una traccia che sta diventando popolare online nei top club. Sam Jacobs ed Ezra Nurey sono gli artisti che hanno creato questa fantastica I Don't Mind. Numero 15, novità.

dalla 15 alla posizione numero 14. Un pezzo che raccoglie passione per la musica, vita, amore. Dopo Ossessione, Samurai J firma sotto la produzione di Vito Salamanca Flamenco Paranoia. Una

senza pausa intermittenza. La numero 13 di Molly Molella. Lui sì che te la tira fuori sempre forte e bella. La nuova song, And It Goes Like, ha i colori e suoni dei bravissimi Busty Kids. E in dodicesima tengo una botta a Mr. Bob Sinclair e Kesha con I Can Wait. Exclusive Dance Chart, estate 2026.

siamo scivolati così intorno alla posizione numero 11 ed è tutta di quel simpaticone di Francesco Gabbani. Summer Funk si divide tra unghie con il French, polvere da sparo e lampade retro insieme a tanta sete di denaro. Con Mr. Francesco Gabbani si battono a tempo anche le mani. Summer

Numero 10, numero 10, dischi coldi, porte aperte, proprio sui dischi Mucho Calor, tra groove in quattro quarti e melodie di chitarre calde e orecchiabili, Girl di Jonas Blue.

Martinelli con Max Martinelli, numero 9 dei club alle cuffie, passando anche per i vostri device, la number 9 della Exclusive la firmano i due dei Camelfat, Mr. Joe Gigante e Lady Cuda con So Good. Sì che si suda, movimento numero 9, Exclusive Dance Chart.

fiducia, speranza, voglia di divertirsi per notti d'estate dance interminabili. Lo cantano loro nella traccia Don't Wanna Go Home. I Medusa, insieme ad Eric Hamamail, vanno forte alla numero 8 della Exclusive.

0: colonne sonore estive per la prima parte della Exclusive Dance Chart con Sam Jacobs, Estra Nura, i Samurai J, Molella, i Busty Kids, Francesco Gabbani, Jonas Blue, i Medusa, Every Chamomile. È tempo di Flashback.
1: Disco Flashback.
0: La macchina del tempo della Exclusive Dance Chart ci porta indietro al 1979 con un pezzo del gruppo dance delle Sister Sledge. Eccolo, We Are Family. New version ad opera di Nick Zandolino. Disco Flashback.

Short, quel mashup paro remix di Umberto Balzanelli, ci regala un brano magnetico costruito su loop ipnotico. Nel Balza in the Box c'è un ritmo che non ti molla più. Amy Skill, Anitta e Fred De Palma, La testa gira. Di Balzanelli, Dinaro e Michelle, la Tribal Edit.

da parte della Exclusive, I'm Moving to the Sun è in settima, una song che ha già catturato l'attenzione della scena elettronica. Virale su TikTok, suona alla grande. Il trio è formato dalla songwriter Imma Le Angel, dal top DJ Ugel e dagli Ultranate. Il sole brilla, Exclusive Dance Chart, fa scattare la scintilla. Numero 7.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: A volte ritornano due in sequenza senza pausa. Ecco la numero 6, una produzione tutta made in Italy con il DJ producer Anima. La voce è quella di Joji in Beautiful. E se c'è bisogno di buon umore, in quinta esplode Partenope di Merck & Cremont, i The Colors e la Brancale. Questa song, beh, risulta davvero eccezionale. Back to back, Exclusive Dance Chart.

2004 è un joint single di Madonna e Sabrina Carpenter. Bring Your Love apre il 15° album della Ciccone, Confession 2. Lo ballo e ti diverti, senza il fiatone. Su

E alla numero 3 il messaggio davvero forte arriva dai mondiali di calcio 2026 con la sua colonna sonora che Dai Dai di Shakira e Barnaboy, le due superstar, puntano a raccogliere 100 milioni di dollari entro la fine del torneo per garantire

esplosiva la seconda parte della Exclusive Dance Chart con Imale Angel, Ugel, gli Ultranate, Anima, American Cremond, Serena Brancale, The Colors, Madonna, Sabrina Carpenter, Shakira, Burna Boy, Another, 54 Ultra. Tempo di numero 1, alzate il volume, ecco la più forte. Number

Alla numero uno, lo sentite? C'è un equilibrio davvero perfetto tra beat house e linee vocali coinvolgenti. I The Bausa e la loro Magnetic risultano gioiosi e divertenti. Number one, The Bausa, Magnetic.

novità per il prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Per oggi è davvero tutto. Grazie dal vostro My Jockey Max Martinelli. Ringraziamenti particolari al Mix and Play a Paolo Mariani e Isabi DJ. Vi aspetto

Fate largo, numero 10, debutta i più belli Tuca Macarena, un concentrato di ritmo e vibrazioni mediterranee, ad opera di Baby K, estate 2026, senti come suona.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Allegria, gioia, leggerezza, tanta bellezza e tanta simpatia con Elettra Lamborghini. Bam bam bambina, viaggia alla numero 9 dei più belli d'Italia.

0: Smartinelli.
1: Madame e Marrakesh alla numero 8 riflettono sulla solitudine della vetta, temendo che l'amore degli altri sia rivolto solo ai loro risultati e non alla loro essenza. Volevo capire, Madame e Marrakesh, posizione numero 8 questa settimana.

0: Cabana, cabana, qui si aggira una tra le più belle della settimana, alla numero 7. Ecco, un pezzo che rappresenta un luogo simbolico di evasione, uno spazio in cui il tempo sembra fermarsi e tutto il rumore circostante svanisce. Irama, cabana, numero 7, ai più belli d'Italia estate.
1: I più belli d'Italia estate, con Max Martinelli.

0: Protagonisti e più belli anche Gianni Morandi ed Alessandra Amoroso. Il brano è stato scritto da Lorenzone Giovanotti, unisce due generazioni della musica pop italiana in un pezzo travolgente, leggero e spensierato.
1: Mike Jockey, Max Martinelli.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Ai Più Belli Estate 2026 è arrivato il momento di emozionarci. Ecco la nuova di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, Super Hit, numero 6.

0: belli.
1: Sono io, il vostro My Jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Pronti per un mix di dance pop, funk e sonorità mediterranee? Ecco Partenope, Merck & Cremont, La Brancale e i The Colors.

Siamo arrivati così tra le prime 5 di questa settimana e qui troviamo Jovanotti e Alfa. I due cantanti, legati da una visione artistica molto simile, viaggiano col vento in poppa. Buon vento, Jovanotti e Alfa.

0: Le 10 più forti.
1: Passa dai più belli, Samurai J. In Flamenco Paranoia raccoglie la sua passione per la musica, la vita e l'amore. Samurai J, Flamenco Paranoia. Don't...

0: ti mai più.
1: 3.
2: Bossa Nostra di Gaia si piazza in terza. Il testo intreccia le radici italo-brasiliane di Gaia e racconta anche una storia d'amore nostalgica, densa di difficoltà comunicative e ricordi legati a Bahia e al traffico cittadino. Bossa Nostra e di Gaia. Posizione numero 3.

0: State in pazza, la musica ci strapazza. Ecco i protagonisti dei più belli di questa puntata: Baby Kay, Elettra Lamborghini, Madame Marrakesh, Irama, Angelina Mango, Marco Mengoni, Giovanotti, Alfa, Noemi, Gaia, Pinguini Tattici Nucleari. È il momento di decretare la più bella dei più belli.
1: La numero uno.
0: E c'è un bel trittico in testa ai più belli d'Italia: il cantautore italiano Fred De Palma, la cantante brasiliana Anitta e il rapper italiano Emi Schilla. Qui in vetta, la testa gira, la più bella dei più belli.

tanti tormentoni estivi, tante novità ci aspettano nel prossimo appuntamento dei più belli d'Italia. Per oggi è davvero tutto, grazie dal vostro My Jockey. Saluti da Max Martinelli. Alla prossima!